0: L'avvocato della famiglia è cauto.
1: Sarà la mamma ovviamente della bambina che ha il diritto di chiarire tutte queste cose e lo farà nelle sedi opportune.
0: La regione rassicura, non si può parlare di un focolaio epidemico. Rafforzato l'impegno ad aumentare la copertura vaccinale. Il timore di un contagio spinge le immunizzazioni. Allo Zen, il quartiere dove abitava Anna Rosa, il centro vaccinale è aperto anche nel fine settimana, senza prenotazione.
2: È morto all'ospedale Sant'Eugenio di Roma l'infermiere di 54 anni, rimasto gravemente ustionato qualche giorno fa nell'esplosione dell'appartamento in cui viveva a Cassino. Era stato trasferito nel centro grandi ustionati dell'ospedale romano, in condizioni peraltro già molto, molto gravi. E gravi restano le condizioni della sua compagna, quarantenne, tuttora ricoverata al Sant'Eugenio. In corso intanto gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'esplosione e le cause, tra le ipotesi più probabili, quella di una fuga di gas. Mentre al centro-sud resta il grande caldo, il maltempo si abbatte sul centro-nord, bufera e grandinata su Cremona, ingenti danni. Sentiamo Alvise
3: La torre civica che da secoli delinea il profilo della città danneggiata e con essa almeno 10 chiese, tra cui il Duomo del centro di Cremona, colpita ieri da una forte tromba d'aria che ha scoperchiato tetti e abbattuto alberi. Difficile fare un primo bilancio, ma c'è chi parla di migliaia di vetture danneggiate in tutta la provincia dalle conseguenze del maltempo.
4: Eravamo in casa, abbiamo visto la grandine, palline da tennis.
5: Un disastro, un disastro.
6: Non ho mai visto una roba del genere. In tanti anni.
3: Colpite ieri molte aree del Lombardo-Veneto, 700 in totale gli interventi dei vigili del fuoco tra le due regioni. Qui siamo nel Bresciano, dove a portare distruzione è stata la grandine.
7: È iniziato un vento forte, poi grandine a tutta birra. In 5-10 minuti ha distrutto tutto.
8: Pensavo fossero i bidoni, tromba d'aria. Apro la finestra e è arrivato giù, si è rotto qua, davanti al vaso. Sono uscito, l'ho raccolto. A mio rischio e pericolo, se mi brecca in testa mi ammazza.
3: Tempeste che ieri si sono abbattute anche sulla laguna di Venezia, con i turisti costretti a ripararsi sotto i colonnati di Piazza San Marco dalle forti raffiche di vento e grandine proseguite fino alla nottata. Un brusco cambio del meteo al nord, che invece è ancora atteso al centro-sud, dove oggi sono comunque in calo le città da bollino rosso, scese da 9 a 6 per quest'ultimo fine settimana di controesodo. Domani saranno solo 4.
2: 35 anni fa la morte di Libero Grassi, ucciso dalla mafia per aver denunciato le richieste di pizzo sulla sua attività, simbolo della lotta al racket. Oggi Palermo lo ricorda con una serie di iniziative. Ce ne parla Giorgio Ruta.
9: Noi stavamo lavorando, sono arrivati dei ragazzi e hanno fatto la richiesta del pizzo.
10: Quanto le hanno chiesto?
9: 1.500 euro al mese.
10: All'imprenditore Giorgio Zappulla hanno offerto un'alternativa alla rata mensile: far entrare un uomo della famiglia mafiosa nella proprietà della sua officina nel quartiere Brancaccio di Palermo. Era l'estate dello scorso anno quando Zappulla ha preferito denunciare i suoi estorsori, lo ha fatto per i suoi figli.
9: Non puoi andare oltre, questa è una realtà. Sono i figli che ti fanno venire il coraggio. A meno che devi chiudere tutte cose e te ne devi andare.
10: Spray rosso a terra nel punto in cui fu ucciso Libero Grassi, l'imprenditore che in solitudine denunciò il pizzo a Palermo. Sono trascorsi 35 anni da quel 29 agosto del 91. Kalashnikov e incendi, la città non si è ancora affrancata dal racket.
11: Visto quasi 70 anni, spero di poter vedere questa città migliorata.
10: Zappulla fissa il manifesto che ricorda Grassi. Lui non ha provato lo stesso senso di isolamento dell'imprenditore ucciso, ma nel quartiere non è stata facile.
9: C'è chi dice che sono sbirro, c'è chi dice che sono infame. Mi hanno messo pure le mani addosso, cose che non dovevano fare.
10: Si è rivolto allo sportello di solidarietà che lo ha accompagnato in questo percorso.
12: Una delle cose per cui possiamo andare fieri e orgogliosi è che finalmente oggi un imprenditore che decide di denunciare non rimane nella solitudine in cui è rimasto Libero Grassi.
2: È stato un furto in punta di piedi del valore di circa 3 milioni e mezzo di euro. Due uomini entrati nel museo di Vienna sono riusciti a portare via la collana di diamanti appartenuta all'ex regina d'Egitto. Ma è stata l'estate dei grandi furti, ce ne parla Romana Fabrizi.
13: Avrebbero finto di essere visitatori, ma una volta dentro il museo hanno infranto la vetrina con un martello e sono fuggiti con la collana della regina Nazlì d'Egitto, un gioiello Van Cleef del 1939 del valore di quasi 4 milioni di euro, venduto 10 anni fa dalla casa d'aste Sotheby's a New York. Un altro furto

0: prestigioso in quest'estate nera per l'arte, che arriva poco dopo il furto delle collezioni di oreficeria dell'età del bronzo al Museo di Villena, nella provincia di Alicante, del collare d'oro della principessa di Vix, rubato a luglio in Francia, e dopo il colpo di Ferragosto in Sicilia, in cui i malviventi hanno sottratto al Museo di Accascina dipinti di Antonello da Messina. Il collier con 673 diamanti, tra pietre di taglio rotondo e diamanti cosiddetti baguette disposti a raggiera, per un peso complessivo di 200 carati, era in mostra temporanea al Museo delle Arti Applicate di Vienna. Sarebbe stata proprio la regina Nazli a commissionare la collana negli anni 30 alla celebre Maison parigina, insieme a una tiara abbinata per le nozze della figlia Faiza con il principe ereditario iraniano, destinato a diventare lo Shah di Persia. Il furto, avvenuto in pieno giorno, niente finestre rotte o allarmi saltati, accolto di sorpresa gli addetti alla sicurezza del museo. Abbiamo visionato i filmati delle videocamere di sorveglianza, ascoltato alcuni testimoni, dichiara Anna Gutt, portavoce del Dipartimento di Polizia. La polizia di Vienna è ora al lavoro.
1: Il ritorno sugli schermi di Robert De Niro, protagonista di un film che è insieme thriller e una storia di padri e di figli. Ce ne parla Enza Mirafesta.
2: Se lasci la porta un po' aperta, senti il sussurro e stai bene allerta.
3: È una filastrocca a raccontare di quell'uomo che porta via i bambini, un gioco di parole che ci trasporta subito nel cuore di The Whisper Man, l'uomo dei sussurri, il nuovo thriller interpretato da Robert De Niro nei panni di un poliziotto in pensione a caccia del rapitore di suo nipote. Un ruolo che sembra cucito addosso a questa grande star ancora protagonista sullo schermo a 83 anni appena compiuti.
4: You have to keep moving.
3: Bisogna continuare a muoversi, specialmente quando si arriva alla mia età, racconta De Niro. A me piace stare seduto, leggere, fare cose del genere, ma non posso fermarmi, rischio che il mio cervello si atrofizzi.
5: Figliolo, mi dispiace che sia stato questo a riunirci.
6: Non ci siamo riuniti, semplicemente ti sto chiedendo aiuto.
3: Al suo fianco Adam Scott, volto della pluripremiata serie TV Scissione, qui nel ruolo di uno scrittore di gialli, vedovo, genitore del bambino rapito, che disperato chiede aiuto a suo padre, Robert De Niro, con il quale non parlava più da tempo.
7: Robert De Niro.
3: Sono sempre stato un grande fan di Bob, spiega Adam Scott, e quando mi hanno proposto di lavorare con lui mi è sembrata una roba enorme, non potevo sperare di meglio.
5: È vivo.
3: Tratto dall'omonimo bestseller di Alex North, la storia intreccia così la caccia al serial killer con i segreti familiari, lasciando lo spettatore con il fiato sospeso fino all'ultimo.
8: C'è qualcos'altro che vorresti dire al tuo papà?
1: Per lo sport, calcio, nell'anticipo della seconda giornata di campionato, il Milan batte il Venezia e resta a punteggio pieno. Ieri sera però San Siro ha tributato l'omaggio a Franco Baresi. Sentiamo Francesco Rocchi.
9: Arrivi e partenze. Mentre San Siro saluta in festa sul campo il suo nuovo numero 9 Gonzalo Ramos, nel tunnel che porta all'uscita dello stadio un emozionato Rafa Leao saluta tutti. Destinazione Turchia, il portoghese va al Galatasaray. Avrebbe sognato dopo 7 stagioni in rossonero un addio diverso.
10: È arrivato il momento di dire addio, forse che voleva salutare d'altro modo. Ci salutiamo, però secondo me non è un amore che è finito, perché è l'amore che ho per il Milan non finirà mai.
11: Hai pianto?
10: Io? Sì, ovvio, normale. L'emozione ci sta.
9: Una serata iniziata con il ricordo di Franco Baresi. Il carisma del capitano si respira ovunque, fuori e dentro lo stadio. La maglietta numero 6 viene posta in tribuna tra la commozione generale. Il debutto invece di Ruben Amorim, di fronte al proprio pubblico, finisce tra gli applausi, non senza però qualche fatica. Il Venezia tiene testa per gran parte della gara, fino a quando Gonzalo Ramos, al quinto tentativo, trova la rete più difficile, sfatando la maledizione della numero 9 che iniziava ad aleggiare sul Meazza. Un autogol nel finale arrotonda il risultato. Milan a punteggio pieno, aspettando le rivali.
1: L'Italia brilla nei giochi del Mediterraneo, in corso a Taranto, si chiuderanno giovedì. La comitiva azzurra è prima per numero di medaglie, sono 123. Sentiamo Fabrizio Tumbarella.
11: Siamo al villaggio olimpico che, come forse saprete, qui a Taranto è molto particolare, è su una nave, quella che vedete alle mie spalle. Oggi sono quattro gli sport che mettono in palio medaglie: il triathlon, il tiro a segno, il tennis tavolo e il judo, che promettono di regalare tante altre soddisfazioni all'Italia. Ieri gli azzurri sono saliti sul podio in 6 delle 7 discipline che assegnavano titoli, conquistando in tutto 13 medaglie, rimanendo all'asciutto solo nel badminton 3 gli ori con Danilo Sollazzo nel tiro a segno nella carabina a 10 metri ad aria compressa, con la squadra maschile di tennis tavolo ping pong che ci ha regalato anche un argento, e con Melissa Gatti proprio nel giorno del suo 24esimo compleanno nella maratona sui pattini, in cui abbiamo preso anche il bronzo. Poi 2 argenti e 2 bronzi nel padel, 1 argento nel tiro con l'arco e 3 bronzi nel judo. Per il momento è tutto da Taranto, la linea Milano.
1: Il TG3 torna alle 14:20, grazie per averci seguito, buona giornata.
12: Il meteo è presentato da Acqua Minerale Sant'Anna.
13: Un cordiale buongiorno a tutti voi. Nelle prossime ore avremo residue piogge sul nord-est, in particolar modo su Alpi e Prealpi orientali, ma con tendenza a rapido miglioramento. Ampi spazi di sereno sul resto del settentrione. Nuvolosità variabile al mattino sulle regioni centrali, con possibilità di qualche debole piovasco sulle coste tirreniche e nell'area appenninica, tendenza a deciso miglioramento nella seconda parte della giornata, con spazi di sereno sempre più ampi. Nubi in aumento sulle regioni meridionali, ma per una nuvolosità per lo più stratiforme, quindi poco significativa, venti deboli a prevalente regime di brezza lungo le coste. Inizialmente nuvoloso sulla Sardegna, con qualche locale debole precipitazione, ma con tendenza a rapido miglioramento. Poche nubi sono previste sulla Sicilia. Per la giornata di domani l'alta pressione torna a consolidarsi sul nostro paese, quindi avremo un cielo generalmente sgombro da nubi. Qualche residuo addensamento interesserà le Alpi orientali di confine. Chiudiamo parlando delle temperature, che oggi diminuiranno un po' su tutto il paese, con massime che si attesteranno tra i 34 e i 35 gradi.
12: Il meteo è stato presentato da Sant'Anna Pro, acqua con proteine e zinco.

0: Quella non era solo una casa. Voleva dire che ce l'avevamo fatta. Noi eravamo quello che gli altri volevano diventare.
1: Ma così lo tortugli.
2: Vuoi vedere che qua tra tutte e due ho capponosito?
3: Lei sa che in Argentina sono ricominciati i processi per crimini contro l'umanità. Se lei decide di andare, il tribunale si occupa di tutto.
4: Quanto tempo per decidere?
5: Dai, nonno, salta!
6: Saltiamo. Avanti. Dammi le mani.

0: Avete mai approfondito la vostra storia familiare? Avete mai pensato che un documento dimenticato, un racconto tramandato di voce in voce, una foto sbiadita potessero dirvi qualcosa di nuovo e sorprendente sulle vostre origini? La storia di ogni famiglia è un tassello della grande storia italiana e lo scopriremo con i nostri ospiti. Vi aspetto alle Cose che non sai.
1: Con Eleonora Daniele, Le cose che non sai, da giovedì 10 settembre 21:20. Su Rai 3. Tornano i viaggi alla scoperta dell'anima più profonda del nostro paese.
2: Questa terra è ancestrale, arcaica.
1: Tra luoghi, storie, arte e incanto. Alla ricerca del cuore dei nostri territori.
2: Far rinascere il territorio grazie alla bellezza e all'arte.
1: Con Federico 40, il provinciale. Da lunedì 7 a venerdì 25 settembre, 20:10, Rai 3.
3: Ciao a tutti, sono Elena Mora, ho 15 anni e ho avuto l'onore di essere insignita del titolo di Alfiere della Repubblica per l'anno 2020, per la mia passione per la scrittura che mi ha portato alla pubblicazione di 3 libri. È stata una giornata veramente emozionante e le parole del Presidente Mattarella mi resteranno sempre nel cuore. Oggi ho portato con me un oggetto molto importante che davvero rappresenta la speranza.

Nel film Ritorno al futuro c'è una frase che dice: il futuro non è ancora stato scritto, quello di nessuno. Il vostro futuro è come ve lo creerete, perciò createvelo buono. Ecco, io fin da bambina ho iniziato a mettere i primi mattoncini per la casa più grande che vorrei costruire, cioè quella della scrittura. Ho iniziato a scrivere, a leggere da piccolissima. I libri sono sempre stati una parte fondamentale di me e in generale appunto la scrittura per me è l'ossigeno che mi permette di respirare. E l'incontro con tanti ragazzi al Fiere della Repubblica mi ha dato tanta speranza per il futuro. Penso che il futuro sia un foglio bianco tutto da scrivere con quello che facciamo oggi, con le azioni che compiamo, e penso di avere già iniziato nel mio piccolo a costruire una parte del mio futuro. Il concetto fondante di uno dei miei libri è proprio che la realtà è un infinito insieme di punti di vista e le anime delle varie persone, a loro volta infinite, formano quel mondo degli altri che è la realtà più grande. Ed ecco, io penso che unendo i vari punti di vista e cercando di capire che non siamo gli unici ad essere unici, accettando le diversità e imparando anche a conoscere e a capire il dolore degli altri, potremo costruire una società migliore. Uno dei personaggi che più mi ispira e che credo che sia di modello, di esempio per tutti, è Malala Yousafzai, che una volta ha detto che un bambino, un insegnante, un libro e una penna possono cambiare il mondo. E io credo proprio che l'istruzione, il diritto fondamentale, sia la base per il futuro. Se ogni bambino avesse un insegnante da cui imparare, un libro per poter ampliare i suoi orizzonti e infine una penna per dare voce alle proprie emozioni, allora il mondo sarebbe un posto migliore. Ernest Hemingway, uno degli autori che amo di più, ha scritto che tutto ciò che un autore deve fare è scrivere una frase vera, scrivere la frase più vera che conosci. Ed ecco, io penso che scrivere non sia soltanto inventare un mondo fittizio in cui incanalare vari personaggi, ma soprattutto lanciare un messaggio che è qualcosa di vero, qualcosa di reale, che può essere usato nella vita di tutti i giorni. E anche per questo amo utilizzare la storia come sottofondo e sfondo delle mie storie con la S minuscola, per inserire tutto in una realtà più grande, che è il passato. Il passato ci insegna e è nel passato che si trovano anche le radici per il futuro, che possiamo costruire anche attraverso la scrittura. La protagonista del mio libro, La Stella in Più, è una ragazza forte, coraggiosa, con un forte senso della giustizia, che lotta, combatte contro il regime nazista e soprattutto per ciò che crede giusto e per il futuro, per un futuro migliore per lei e per gli altri. E io penso che nel suo piccolo e anche nel mio piccolo, attraverso dei personaggi, alcune persone, i lettori, possano trovare l'ispirazione per veramente combattere le loro battaglie quotidiane. Quindi la scrittura, oltre che una liberazione, una forma di respiro per me, è anche un atto di responsabilità verso gli altri. L'oggetto che mi dà speranza è ovviamente il libro. In generale tutti i libri sono la mia grande passione ed ecco, io penso che nei libri si possano trovare non tanto le risposte quanto le domande giuste da porsi e possono metterci in discussione, possono farci cambiare il nostro punto di vista. Mai leggere un libro alla leggera, perché all'inizio potremmo entrare nelle sue pagine con le nostre ferree convinzioni e trovarci alla fine con delle convinzioni totalmente diverse. E in particolare ho scelto come libro Il nome della rosa di Umberto Eco, che è un libro che parla di tutti i libri. È ambientato in una biblioteca, centro del sapere, della cultura e della conoscenza dell'essere umano. Si snoda nel Medioevo, un'epoca storica frenetica che ingloba tantissime realtà diverse, ed ecco, questo libro in particolare è molto importante per me, anche a livello di scrittura mi ha cambiato, mi ha influenzato. Io credo veramente che i libri possano cambiare la vita e questo per me l'ha fatto. Io penso che noi ragazzi non siamo soltanto gli adulti di domani. Viviamo oggi, viviamo nel presente. Abbiamo grandi sogni, grandi passioni e soprattutto quelle sane illusioni che ci fanno credere che tutto può essere possibile. Secondo me, tutto veramente può essere possibile. Possiamo cambiare il futuro con le azioni che compiamo oggi. E anche la letteratura può essere uno strumento che ci aiuta a fare questo e può dare voce a chi non ce l'ha. Perché dopo tutto, la speranza siamo noi.

0: Benvenuti a Filo Rosso.
1: Fra poco faremo il punto.
0: Dobbiamo aprire una pagina di attualità molto forte.
2: Antonino Monteleone conduce Filo Rosso con Adele Grossi, lunedì alle 21.15 su Rai 3.
3: Lui ha un modo di cantare in cui si sente la sua autenticità dell'anima.
4: È un grido di disperazione, ecco, sono così.
5: Che Margherita è vera.
6: Il mio nome è Riccardo Cocciante, martedì alle 21.20 su Rai 3.
7: L'audiodescrizione di questo programma può essere ascoltata dai non vedenti sul canale audio digitale o satellitare dedicato, attivando i tasti interattivi del telecomando.
8: Buona visione da Exena, scarpe da lavoro.

0: nella bocca.
1: E dalla bocca mi esce l'alito di scout.
2: Sto vomitando.
0: Ma il mio vomito è vomito di scout.
1: Scout.
3: Perché piangi?
4: Io non sto piangendo.
3: Sono nonna piange accanto ad un uomo. Nel 93% dei casi quest'ultimo è
5: un bastardo da castrare.
4: Brave!
6: Ma brave cosa?
7: E allora parla!
5: L'hai picchiata!
6: Ma che dice? Ma chi so che vogliono queste?
8: Raccontagli tutto.
9: Ma che cosa gli devo raccontare?
8: Raccontagli tutta la storia se ne hai il coraggio.
9: Adesso che me lo chiedi con questa dolcezza, glielo racconto. Allora, tutto è cominciato esattamente 2 settimane fa.
10: Ma le storie non cominciano con c'era una volta?
9: Giusto. Dicevo, c'era una volta, 2 settimane fa, su questa strada, una vacca.
11: Che voi maschi vi dovete lamentare sempre, lo vedi? Alla fine c'è entrato tutto!
12: Certo, ma io sono entrato dalla marmitta!
11: Claudio! Aspetta, Claudio, fermati! Dobbiamo tornare indietro!

0: minchiate! Qua dentro ci sono minchiate!
1: Claudio, dobbiamo tornare indietro, subito!
0: Anna, non esiste, siamo già a metà strada!
1: Ah, no?
0: No!
1: E allora se non ho niente io, non devi avere niente, nemmeno tu!
0: Che vuoi... Anna! Era il mio unico bagaglio!
1: Così siamo pari!
0: Vabbè!
2: Sapere che se ci sono delle pecore e del latte, significa che nei dintorni c'è il creatore della ricotta più buona di tutta la Sicilia.
0: Mio padre!
2: Nicola Casisa!
0: Ma se uno fa ricotta, l'altro fa scorze!
2: Mio padre, Saverio Vitrano.
0: Oh, leggenda racconta che le sue scorze sono così buone perché è originario della Scorzia.
2: Ma sei cretino!
0: Il suo regista preferito, Martin Scorsese.
2: Claudio, non cominciare con le tue battute terribili.
0: E ancora non ti ho detto qual è il motto preferito di tuo padre.
2: E qual è?
0: Scorza e coraggio!
2: Basta!
0: A me faceva ridere.

0: Ovviamente, Papà Ricotta e Papà Scorza non potevano che unirsi per creare i cannoli più buoni di tutto il paese.
1: Ah, ci stavamo dimenticando di un piccolo particolare. Per lanciare i loro cannoli, sapete che hanno scelto come testimonial?
0: Noi! A fare i cannoli erano dei grandi.
1: Ma nel marketing facevano veramente, ma veramente schifo.

0: sei l'unico che conosco che sta male per come guida. Perché in genere uno guida di merda e l'altro si sente male. E invece no, tutto tu, sempre il solito egocentrico. Levati. Guido io.
1: Questo mi è arrivato ieri dalle coste del Coromandel.
2: Vediamo. Beh, damace, che ciauro, non lo conoscevo questo Coromandel, però è buonissimo.
3: Ma non è esagerata questa conciatura?
1: Ma che, sei favolosa.
3: Tu dici?
2: Ma poi i ragazzi tornano dopo un anno, che fa? Qualche sorpresa non gliela dobbiamo fare, guarda qua.
1: Sobrio, devo dire.
2: Una cosa semplice solo per loro.
3: E poi hanno detto che ci devono dare una grande notizia.
1: Ah, e qual è questa grande notizia?
3: Praticamente sono venuti a dirci...
2: Aspettiamo che diventi ufficiale.
3: Giusto, aspettiamo.
1: E aspettiamo.
2: Siamo in ritardo. Ciao, Liliana.
1: Ciao.
0: E queste sono le nostre mamme, amiche da una vita!
4: La moglie della ricotta e la moglie della scorza.
1: Marzandello Gossip Time. Le famiglie Cassisa Vitrano stanno aspettando un annuncio dei loro figli che stanno tornando. E noi tutti sappiamo che si tratta del grande evento.
5: Don Pippo, preparati.
0: Pronto?
6: Prontissimo. Non è vero? Non è vero, non è vero, non sono pronto, non sono pronto.
0: Ma mi spieghi, di cosa hai paura?
6: Non lo so, Anna, secondo me è un passo troppo affrettato.
0: Ascoltami, questo passo ci renderà felici, per sempre.
6: Hai ragione. Allora andiamo?
0: Sì.
6: E andiamo. Però arriviamoci, vivi e interi.
4: Vai piano. Vai piano che ci sono persone!
0: E non mi mettere ansia!
4: E stai attenta a non tamponare l'asinello!
0: L'ho visto!
4: No, perché l'assicurazione di incidenti con gli asinelli non li copre!
7: Signor sindaco, sono arrivati.
8: Gesello, se questi sono tornati per quello che penso io, qua facciamo il botto.
7: Di più, signor sindaco, di più.
8: Di più. Di più.
2: E allora?
9: Niente.

0: ti muovi? Possiamo andare?
1: Ancora.
2: Appena arrivano, non facciamo al solito vostro che li assalite. Perché se li assalite...
3: Eccoli!
1: Quelli si sentono soffocati.
3: Bentornati!
4: Ragazzi!
5: Bello sei!
6: Prepongo!
7: Voi un anno che non tornate, mi sei mancato.
3: Guarda che cosa mi sono fatta per voi!
8: Bentornati!
9: Rivi, Dienzo, i peli ti stanno facendo la ola!
3: No, no, mamma!
4: Il sole è arrivato! Il sole!
9: Papà, scusa, guarda che tuo figlio sono io!
10: Nicola, saluta tuo figlio!
4: Ma perché tu per me non sei meglio di una figlia?
9: Il suo figlio! No, no, allora, facciamo un po' di ordine, per favore, allora. I miei genitori da questo lato, per favore!
10: E i miei da questo!
11: Tu ci vuoi più?
9: Sì!
11: Allora, passiamo di là, passiamo di là!
12: E al nonno che fa? Non si saluta!
9: No! Piano,
13: nonno,
9: piano,
10: impara. E a me non mi abbraccia nessuno?
3: Nonna! Dai, su, andiamo di là che ho una sorpresa per voi.
14: Andiamo.
15: E voilà, guardate che cosa vi abbiamo preparato.
16: La pasta con le cozze per Claudio.
10: Come le amiche che frequenta.
16: E il poppettone per la mia principessa.
9: Per festeggiare il suo primo giorno di dieta.
15: Amore, vieni qua. Ma sei un poco sciupata. Vieni, Gioia.
16: Mamma, siediti.
15: Sei un poco dimagrita, mi sembri.
9: Tutto bene?
17: Vedi, figlio mio, io e Saverio abbiamo pensato di darti una cosetta.
18: Ah sì, visto che è arrivato il momento, noi ci tenevamo che tu lo facessi con questo.
17: Con questo.
9: Papà. Saverio.
18: Ah. Papà.
9: Papà.
17: Papà.
9: Papà.
18: Papà.
9: Papà.
18: Papà.
9: Papà. Papà. Papà.
10: Dai che si raffredda, venite.
9: Chiamano.
16: Dai, sediamoci.
9: Io e Anna Andrea ci andiamo a lavare un attimino le mani e torniamo.
10: Due minutini e arriviamo.
18: Perciò si vanno a lavare pure le mani insieme.
16: Quanto sono innamorati, amore.
10: Non mi dire che è quello che penso io.
9: Di sicuro non è un hula hoop per formiche.
10: E ora chi glielo dice che ci siamo lasciati?
4: Come lasciati?
19: Che vuol dire lasciati?
10: Ma di che cosa non le sa raccontare? Uno le cose complicate le deve raccontare fin dall'inizio.
19: Ecco, meglio.
10: Per esempio, com'è che una come me è finita con uno come lui?
19: Appunto, perché?
4: Oh, fly down, baby, fly down!

0: so perché, però tu mi piaci.
1: No, tu per niente.
0: Come no?
1: No, no, troppe tette, troppo culo, io non ci sono abituato.
0: Baciami, cretino.

0: baci sono miei.
1: E insomma, ci siamo baciati.
2: No!
3: Ma non è troppo brutto.
4: Sta parlando, quello che ha la faccia a po'.
3: Sono lentiggini.
4: Sono lentiggini?
3: Mia madre dice che me l'hanno carattere.
4: E ti prendono per il culo pure a casa. Che? Che? Non rispondi più, dai, dai!
1: Claudio! È un bambino!
4: Sì, ma ha cominciato lui.
1: Insomma, andammo a convivere a Palermo. Ve lo giuro, è stato veramente difficile.
5: Perché mentre io mi impegnavo con lo studio delle lingue, davo materie e passavo esami a pieni voti, lui...
4: Che? Io semplicemente avevo altri obiettivi.
5: Collezionare bocciature?
4: Le mie no.

0: non erano bocciature, le mie erano medaglie. A passare gli esami siamo tutti bravi, ma non passarne nemmeno uno, quello è il top.
1: Basta!
0: Di nuovo, arriviamo al rosso.
1: Io non ti sopporto più. Io studio e tu giochi. Io cresco e tu torni indietro. Io mi sto laureando e tu sei rimasto il solito immaturo.
0: Non è vero, che cosa c'ho di immaturo? Dai, Anna, aspetta, Anna! Dove vai? Dammi una possibilità!
1: Dimmi qualcosa di maturo.
0: Nonno.
1: Più maturo.
0: Bisnonno. Va bene, vattene. Tanto sai che c'è? Che pure tu sei cambiata. Da quando siamo arrivati qui sei diventata solo università e studio, studio e università. Sei diventata noiosissima, vattene.
1: E tu sei un ragazzino indolente.
0: Tanto non so nemmeno che cosa significa.
2: Compa, abbiamo portato birra e patatine. E anche un joystick in più per giocare meglio.
1: Tieniti le tue anime gemelle. E così ci siamo lasciati. E la cosa mi ha fatto stare veramente male.
0: Sei male? Ma se ti sei consolata subito?
1: Avevo bisogno di dare un nuovo respiro alla mia vita.
0: E perché non ti facevi l'aerosol?
1: Perché fortunatamente è arrivato lui.
0: Lui chi?
1: François, un vero uomo donatomi dal destino.
0: Sei destino. Il tuo professore di francese che giusto avevi conosciuto un mese prima di lasciarmi.
1: Ma che c'entra? Queste sono coincidenze.
0: No, queste sono corna.
1: Ma se già ci eravamo lasciati.
0: Pure il bacetto, bastasi.
3: Ah, quanto è bello François.
0: Ma tu che ne sai se nemmeno lo conosci?
1: Il punto comunque non è questo. Il punto è che mentre noi ci eravamo lasciati, i nostri genitori erano sempre più uniti nella vita e negli affari.
0: Anche perché dopo il successo dei cannoli, il sindaco del paese decise di diventare socio dei nostri genitori e ispirandosi al nostro fidanzamento creò...
4: Il cannolo degli innamorati!
1: Che poi noi innamorati non lo eravamo più!
0: Noi eravamo cannoli sciagliati, separati, lasciati!
5: È una startup questa!
6: Rino Gaetano era il Bob Marley della Calabria.
7: Non ce ne sono tanti che ti fanno piangere e ridere nell'arco di una canzone.
8: Rino Gaetano sempre più blu. Mercoledì 9 settembre 21:15, Rai 3.
9: Con Massimo Giletti, lo stato delle cose. Prossimamente su Rai 3.

0: quando tu...
1: Con Marco da Milano, Il cavallo e la torre. Da lunedì 7 settembre, 20:35, Rai 3.
2: Da Lidl scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone affumicato a 2,49 euro. E con le mega offerte, petto di tacchino a 1,29 euro, ferro da stiro con caldaia a 34,99 euro e idropulitrice ad alta pressione a 49 euro. Lidl, vale davvero.
3: Parmigiana?
4: Per me.
3: Ma il colesterolo?
4: Dai, la parmigiana è verdura.
5: Con il colesterolo non si scherza.
6: Prova Danacol. Il colesterolo alto è un rischio perché può accumularsi nelle arterie. Danacol riduce il colesterolo in modo naturale. Nessun alimento lo riduce di più. Anche tu? Basta scuse, prova Danacol. Danacol di Danone e Policlinico Gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
7: Un bagno appena pulito ha un ottimo profumo. Fino al prossimo sciacquone. Prova Ambipur Bagno. Spingi la levetta, niente batterie o elettricità. Ambipur Bagno è un profumatore liquido che combatte i cattivi odori e rinfresca fino a 50 giorni. Goditi a lungo il profumo di un bagno appena pulito e una freschezza continua con Ambipur Bagno.

Nella bistecca di merluzzo grigliata Frosta senti quello che conta: qualità, tanta cura e sapore autentico. Tutto qui. Frosta, 100% la scelta naturale.

0: Ci risiamo. Quando pulisci il bagno, ogni strofinata vorresti urlare aiuto!
1: Prova Viacal Express Vetro Doccia. Elimina tracce d'acqua e residui di sapone in una sola passata, senza risciacquo. E con Bagno Express, spruzzi, passi e non ripassi. E che profumo! Viacal Express, brillantezza senza risciacquo.
2: Che bello hotel.
3: Vero? Pensa che ho speso solo 310 euro a notte. Che c'è?
2: Non hai usato Trivago.
4: Io ho pagato 185 euro. Devi usare Trivago.
3: Ah sì? Voglio vedere.
4: Su Trivago puoi confrontare prezzi presenti su vari siti.
2: Perfino sul tuo preferito.
4: Guarda, stesso hotel, 125 euro in meno.
2: Non ha usato Trivago.
3: Non ho usato Trivago.
5: Cerca su Trivago, confronta prezzi e risparmia fino al 40%. Hotel Trivago.
6: È italiano.
7: È buonissimo.
6: È conveniente.
8: Come frutta e verdura.
9: Andiamo all'ortofrutta allora.
10: Anche qui i prodotti di origine italiana sono tantissimi.
11: Da MD i freschi sono top.
9: È proprio vero.
12: Da MD c'è la promo Maxi Risparmio. Ad esempio, trovi una confezione da 12 lattine di tonno all'olio d'oliva Poseidon a 7,79 euro e 6 confezioni da un litro di latte UHT Malga Paradiso a 4,19 euro.
13: Buona spesa Italia!
14: Sì, mami, tutto bene, l'esame è andato benissimo. Certo che sono a dieta, mamma. Mi raccomando, salutami papà. Claudio è sotto la doccia, te lo saluto io. Ciao, mami. Ciao.
15: Merde! C'est pas possible! È sempre la stessa storia. Sono 6 mesi che siamo insieme e tu racconti ai tuoi genitori che stai ancora con Claudio. Basta, ça suffit. Risolvete in qualche modo.
14: Tu hai raison.
15: Tu hai raison.
14: Tu hai raison.
15: Voilà.
16: Anna è sotto la doccia, poi te la saluto io, va bene? Dai, mamma, per favore, sto studiando, mi sto preparando per un esame. Grazie, ciao, ciao. Ragazzi, mi raccomando, anche per oggi solito schema di gioco. Assentimento! E disegno di testa!
17: Lo so che con quei cretini dei tuoi amici state giocando a biliardino. Claudio, dobbiamo andare. È arrivato il momento. E glielo devi dire tu.
16: Sì! Sì! Anna? Anna? Da grande gol col portiere avrà tirato di puntazza, sicuro. Mottaccio, è bellissimo.
18: Quindi, non siete tornati a casa per dire che vi sposavate, ma per dire che vi eravate lasciati.
16: Esatto.
18: E alla fine gliel'hai detto tu, sei stato il solito vigliacco. Figurati.
16: Ma voi donne che vi addestrano già da quest'età, come funziona?
19: Signorine, voi avete capito tutto della vita.
16: E invece non hanno capito proprio niente, perché io mi sono assunto le mie responsabilità. Sì.
19: Claudio, glielo devi dire tu. Io questo dispiacere ai miei genitori non glielo posso dare. Claudio!
16: E va bene. Glielo devo dire io?
19: Sì.
16: Glielo dico io. Andiamo.
19: Claudio!
16: Non ce la faccio!
19: Sei un vigliacco!
16: Lo so!
19: E io che pensavo che per una volta tu potessi fare l'uomo. Va bene, ci penso io. Esci.
16: Arrivo!
19: Scusate. Un attimo di attenzione, per favore.
20: La magica emozione.
21: Qua siamo, qua siamo.
22: Troppa commozione.
23: Silenzio, Pecciotti.
19: Claudio vi deve dare una notizia.
16: Sì, ecco, vedete... Anna. Mi vuoi sposare?
19: Sì!
16: Io ti avevo detto!
19: Io t'ammazzo!

0: Niente, amore, qua già festeggiamo il Capodanno. Certo, amore, gli ho detto che sei un bravo ragazzo e loro non vedono l'ora di conoscerti.
1: E sei geniale. Così appena posso ti vengo a trovare e mi presento.
0: No.
1: Come no?
0: Cioè, sì.
1: Sì, sì o no?
0: Sì, sì, certo, amore. Guarda, ci manchi solo tu. Ciao, amore mio.
1: Bisù.
0: Va tutto bene. Sono nella merda. Ma come dice il mantra, quando sei nella merda, balla e canta. Sono nella merda, sono...

0: Allora, ragazzi,
1: vi piace la stanzetta che vi abbiamo preparato? Che ne dite, che ne dite?
2: Io posso andare a dormire anche a casa mia, veramente.
3: Ma Claudio, ma che dici? Tanto a Palermo già convivete.
1: Eh sì, ma mica siamo genitori all'antica noi, eh? Lo sai?
4: Lo potete fare anche qui.
3: Mamma!
4: Avanti, tutta questa timidezza!
3: Scioglietevi!
4: Questa è la stanza dove i bisnonni hanno concepito la nonna, dove i nonni hanno concepito me e dove io e papà abbiamo concepito te. E voi?
3: Dormiamo!
2: Dormiamo!
4: Vogliono dormire!
0: Mi fanno impazzire questi giovani d'oggi. Vogliono dormire! Vogliono dormire!
1: E non è possibile. Perché voi siete sotto lo sguardo attento di Sant'Ippazio di Gangra,
0: il santo protettore
2: del cosino.
3: Papà!
1: Ah, scusa, scusa. Del coso.
5: Figlie mie, il vostro fratellino si sposa. Sarà un grande giorno. Sì, perché pure lui, come voi, ha pascolato nei prati verdi della verità. Si è nutrito nella mangiatoia dell'amore. E magari presto diventerete pure zie. Hai capito?
6: Nico, andiamo a dormire.
5: Sì.
6: Oh.
5: Buonanotte.
7: Non sapevo se per la gioia indossare il cammello, il cavallo o il canguro. E alla fine ha prevalso lui.
4: Nostra figlia si sposa, ma ti rendi conto?
7: Lo scimmione adesso non sa se accarezzare o divorare la sua preda nella foresta selvaggia.
3: Lo sai, per il vestito avevo immaginato un'organza di filo di seta francese, così un po' trasparente, classica, e un filo di perle.
7: Beh, damace, il filo di perle, sì, mi viene da ruggire.
4: Deve essere un matrimonio perfetto. La chiesa, il ricevimento, la location.
7: E lo scimmione?
3: A Saverio, ma tu che cosa ne pensi?
7: Ho capito, va. È finita un'epoca.
3: Bravo! Deve essere il matrimonio dell'epoca. Saverio? Saverio!

0: Anna, non puoi capire, ho trovato tuo padre che...
1: Zitto.
0: No, ho trovato tuo padre...
1: Tu ti devi stare zitto. Tu stai rovinando la mia serenità mentale. Tu mi devi giurare che domani risolvi tutto.
0: Boh.
1: Ora, questa è la tua parte di letto e questa è la mia. Se oltrepassi questa linea sei un uomo morto.
2: Uomo.
0: Che?

0: Oh, ma che hai? Appuntamento con Maria Assunta com'è andato?
1: Benissimo, dopo mezz'ora è scappato.
0: E considerato che l'ultima neanche si è presentata, sono progressi.
1: Sì, ma dico io, ho una casa, è arredata, mia madre cucina benissimo, un lavoro. Ce l'ho, dico, che mi manca?
0: Secondo me è le sembianze di un essere umano.
1: No, finiscila, che mi manca?
0: Tuo cugino.
1: Me ne frega di mio cugino.

0: Tutte sistemate. Solo io non mi riesco a sistemare. I miei genitori alla mia età avevano già 3 figli. Sono in ritardo.
1: In ritardo? Ma non è che c'è un tempo di scadenza per il matrimonio? Quando arriva, arriva.
0: Ma io ho 25 anni. Che gli devo fare da nonna ai miei figli?
1: Maria, pare uno degli anni 50. Ma per ora divertiti, godiamoci la vita. Ma che ce ne frega?
0: Ah, si sa. Se entro 25 anni non ti sposi, per tutti sei una cosa inutile.
2: Infatti tu sei una cosa inutile.
0: Ma pure lui è una cosa inutile.
2: Certo.
1: Che c'entro io?
2: Ecco, neanche tu sei sposato.
0: Cosa inutile?
3: Cosa inutile?
0: Cosa inutile?
3: Cosa inutile?
0: Cosa inutile?
3: Cosa inutile?
0: Cosa inutile? Cosa inutile?
1: Cosa inutile? Oh! Io non sono una cosa inutile.
4: Mi sposo.
1: Mi sposo?
2: Sì! Che mi sposo! Mi sposo! Mi sposo! Mi sposo! Mi sposo!
0: Bravo! Bravo! Bravo!

Marzandello Gossip Time. La notizia ufficiale. Claudio e Anna si sposano.

0: La notizia ufficiale: Claudio e Anna si sposano.
1: Si sposa.

0: inizierei da Vincenzo e Marinella, che sono troppo graziosi.
1: Telefono io?
0: No, ci telefono io.
2: Mamma, Giusy, per favore, possiamo aspettare un attimo
0: prima di... Ma non ci possiamo scordare, c'è il marchese di Villa Abate.
1: Telefono tu.

0: Sposi!
1: Poi vi giuro, con i tempi giusti, con le parole giuste, con i modi giusti...
2: Becchiamo un caffè.
3: Caffè?
1: Io e Claudio lo comunicheremo a tutti. Capito?
2: Che c'è?
0: Niente.
2: Come niente?
0: Perché? Ho l'aria di uno che è inseguito da una banda?
1: Quale banda?
0: Appunto, quale banda? Evviva gli sposi!
3: Non c'è una banda che urla evviva gli sposi.
0: Io te l'avevo detto, eh! Evviva gli sposi!
1: Non mi dire che lo sanno tutti.
0: Solo quelli vivi. Forse.
4: Io, Audenzio Malatesta, passerò alla storia del comune di Marzandello.
5: Era un cannolo.
4: Oh, un cannolo. Il cannolo. Il cannolo degli innamorati. Un cannolo, sono buone tutte, mo fanno. Ma noi ci siamo inventate una cosa troppo bella. Noi ci siamo inventate la storia di Anna e Claudio.
5: Sindaco, lei non ha inventato la storia di Anna e Claudio, l'ha usata. E adesso si vuole pure approfittare del matrimonio, chiama bella.
4: Gisello, parlaci tu qua al clero e spiegaci la nostra idea.
6: Don Pippo, mi presti attenzione. Questo matrimonio sarà l'occasione giusta per lanciare il cannolo degli innamorati a livello internazionale.
4: Internazionale?
6: Creare posti di lavoro.
4: Di lavoro?
6: Traghettare Marzandello in Europa e nel mondo intero.

0: Oh, nel mondo intero, di più!
1: Di più!
2: In tutta la Sicilia.
1: Ecco.
2: E buonanotte!
3: E così termina un'altra giornata piena di notizie. Ma ricordatevi, domani è un altro gossip. Ah, auguri a Claudio e Anna. E good night, Marzandello.
4: Sento tanti pensieri che si affollano in questa testa. Ma che è successo? Perché?
5: Nonna, non lo so se posso dirtelo.
4: Gioia mia, ma io ho vissuto la guerra, la fame, la miseria. Dimmelo, nonna, che c'è?
5: No, nonna, veramente no.
4: Parla.
5: No, nonna, non ce la faccio.
4: Parla!
5: Nonna, io e Claudio non stiamo più insieme. E io sto con un altro ragazzo.
6: Claudio, 25 anni, 1,75 m. Professione bello. Ci siamo fidanzati, poi ci siamo lasciati, ti ricordi?
5: Claudio, dobbiamo fare qualcosa subito.
6: Ce l'ho. Dormiamo altri 5 minuti.
5: Ma certo. I nostri genitori vorranno sicuramente dei nipotini, ma se noi non possiamo darglieli, saranno loro a chiederci di lasciarci. Claudio, sei impotente.
6: No, Anna, non mi piace. No, Anna, guardami, no. Anna, no.
7: Jack, ho bisogno del tuo aiuto, Jack, perché se vinceremo questa battaglia saremo liberi per sempre.
8: Avanti, Jack. Per favore, non ti ho mai chiesto niente, Jack! Non ti buttare giù, Jack, dai! È soltanto una finta, è un compromesso che dobbiamo fare per la nostra libertà! Jack, avanti, Jack, per favore, guardami negli occhi! Se starai al gioco, ti prometto che ti lascerò una settimana libero senza mutande, eh? Eh? Dai che ti piace? Dai che ti ho tirato su con questa notizia, eh? Dai! Eh? Eh?
5: Sai che ti dico? Non andrei da nessuna parte. Non mi fido di te, figuriamoci se mi fido di tutti e due.
9: Ci penso io.
8: Jack! Ci pensa lei? Batti 5!
10: Latte di pecora fresco appena munto!
11: Ah sì!
12: Ma che stai facendo? A dieta siamo!
13: E da quando?
12: Dobbiamo arrivare all'altare a tipo top model.
10: Fresco appena munto.
14: Aspetta. Ottimo, veramente ottimo.
10: Ma c'è a fare un prosecco.
14: Davvero.
15: Buongiorno.
10: Maria, che bianda.
16: Quel sole di mia figlia.
12: Dai, fai colazione.
14: E lo sposino? Lo sposino dov'è?
15: Ecco, a proposito, mamma, quello che tu desideri più di tutti è avere una nipotina, no?
16: Certo!
15: Ecco, siamo andati da uno specialista di queste cose. E Claudio, questa nipotina, non ve la potrà dare.
4: Non me lo dovevi dire!
7: Jack! Abbiamo ammazzato la nonna!
15: Aspetta! Non vi potrà dare una nipotina? Ma vi darò un nipotino!
17: E lo sapevo!
14: Gli insegna a giocare a te.
10: Brindiamo!
18: Un maschietto è meglio!
19: Ma hai le nausee? Hai le nausee? Fatela passare!
10: Si brinda!
19: Piano!
18: La mattina ce l'hai, il pomeriggio.
14: È il dritto che non mi riesce.
10: Baci di rovescio!
14: Giusto.
10: Un brindisi!
14: Prendiamo!
10: Nipotino, eh!
14: Nipotino!
18: Queste nausee fanno sofferenza.
16: Claudio,
5: sta bene.
16: Vieni. Siediti.
10: Ma Claudio,
16: costa sta seggia, Nico.
5: Ancora.
10: Ah, papà. Ma tu di queste cose non ti devi vergognare.
18: Grazie.
14: Certo, noi ci dobbiamo solo organizzare.
18: Grazie, Salerno.
10: Le cose si risolvono.
18: Grazie.
10: Ma tu come lo chiami?
7: Vabbè, io lo chiamo Jack, ma è una cosa mia.
4: Jack, come nonno Gioacchino,
7: no, no, no, non mi permetterei mai di chiamarlo come nonno Gioacchino.
14: Scusa, perché non lo chiami Saverio?
10: A questo punto meglio il nome del nonno paterno, Nicola.
7: Anna?
15: Sì, amore, gliel'ho detto. Aspettiamo un bambino.
7: Io te l'avevo detto, questa storia dell'impotenza come non può funzionare. E infatti, come vedi, sei rimasta incinta. Io manco t'ho toccato, solo con lo sguardo. Solo con lo sguardo ti ho messa incinta. Mi devo mettere i preservativi negli occhi, mi devo mettere.
15: Dai, smettila, cretino. È che non ce l'ho fatta a dire la verità. E ormai è fatta. Sono incinta e dobbiamo trovare una soluzione.
7: Ma vedi tu in che razza di situazione ci siamo andate a mettere tutte e due.
15: Dai, Cla, ti prego, non ti ci mettere pure tu. Io già mi sento in colpa, per favore non piangere.
7: Invece sì, va bene, perché dovevamo fare più attenzione tutte e due.
15: Ma perché stai facendo così?
7: Perché io non me la sento di diventare papà, va bene, non me la sento. Ma che futuro gli posso dare a questo figlio? Quale? Quale?
15: Ma quale figlio, Claudio? Quale figlio? Ma quale figlio? Dici? Questo bambino è figlio di un equivoco.
7: Ah, ma allora il padre non sono io.
15: Ah! Vieni qua così, t'ammazzo e poi te ne vai.
7: No, grazie per l'invito, rifiuto l'offerta e vado avanti.
15: Ma, vieni qua che t'ammazzo.
7: Ma che m'ammazzi, così lo fa nascere orfano di padre.
15: Dimmi che hai capito.
7: Ho capito.
15: Guardami negli occhi e dimmi che hai capito.
7: No, negli occhi no, se no rimani di nuovo incinta. Un bambino sì, ma due gemelli sono troppi. Che...
1: Più bassi.
11: Bassi, fissi lì.
13: Così va bene?
1: Ancora più bassi.
13: Bassi, fissi. Ma fai da Conad.
3: Via. Solo i bassi e fissi Conad mettono in mostra un rapporto perfetto tra qualità e prezzo. Bassi e fissi, capolavori di convenienza.

0: Nella bistecca di merluzzo grigliata Frosta senti quello che conta: qualità, tanta cura e sapore autentico. Tutto qui. Frosta, 100% la scelta naturale.
1: Ho capito. Trattasi di matrimonio riparatore.
2: Ma qual è il matrimonio riparatore? Don Pippo, non scherziamo. Qua c'è gente moderna. Facciamo massimo fra 3 giorni.
3: Sì, massimo 3 giorni.
4: Gli sta crescendo la panza.
3: Non è che possiamo perdere la faccia.
5: Noi cattive figure non ne possiamo fare, Don Pippo. Mi raccomando.
1: Va bene, care figliole, sono d'accordo con voi. Questo bambino... A proposito, come avete deciso di chiamarlo?
5: Jack.
2: Jack.
1: Vabbè, allora Jack nascerà con i suoi genitori uniti dal sacro vincolo del matrimonio. Perché già il maligno ci ha messo il suo zampino in questa storia. Ma il Signore lavrà le colpe e consacrerà questa bella famiglia.
2: Benissimamente, allora facciamo sabato.
1: Si può fare.
3: Sabato.
1: Sabato.
2: Sabato.
1: Sabato.
4: Grazie, Padre, sarà il giorno più bello della nostra vita.
1: Amen. Non c'è bisogno, non c'è bisogno, non c'è bisogno. Adesso se ne andate via e mi lasciate un po' da solo con i ragazzi.
3: Certo, la lasciamo solo con i ragazzi.
1: Mo però, andiamo a belle, andate! Andate,
4: forza!
2: Sabato.
1: Sabato.
2: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre sia lodato. Veloci?
5: Don Pippo, no, le volevo dire. No, domenica, sabato.
1: Sabato.
5: No, perché poi la panza cresce.
1: La panza cresce, non sta bene.
5: Ah, bella Napoli.
1: Andiamo a belle, vai, vai, sabato, vai, sabato, ci vediamo sabato. Ragazzi, io mi rifiuto di credere che due giovani moderni ed evoluti come voi si vogliono sposare.
6: Ma perché?
1: Perché? Perché? Il motivo qual è? Vi amate.
6: E chi ve l'ha detto?
1: L'avete pensato voi? Ve lo siete detto? Tu l'hai detto a lei e lei l'ha detto a te. E credete che questo basti? Credete che dirsi l'un l'altro di amarsi significa amarsi veramente?
6: No, non è così, non è possibile. Ve lo dico io.
1: Voi dovreste esserne certi, ma la certezza non esiste. Chi ve la dà? Nessuno. E se lo fate per Jack, meglio vivere nel peccato che nella menzogna. Per cui io alla fine vi chiedo, ma che volete fare?
7: Oh, Don Pippo, noi su per giù, diciamo, in linea d'aria la pensiamo come lei.
4: Ci aiuti a dirlo ai nostri genitori.
1: Non è possibile. La scelta aspetta a voi.
7: E quindi?
1: Libero arbitrio. Auguri a figli maschi.
4: Non fa una piega.
7: Ma uno normale c'è nel suo paese. Andate, ci vediamo sabato. Ma aspetta, forse è andato. Via, via.
2: Giovani moderni.
4: Cioè, ma ti rendi conto che tra 3 giorni ci sposiamo? Cioè, sabato!
7: Anna, guarda che non è una tragedia solo per te, ma anche per me. Sabato c'era l'anticipo del Palermo.
4: Ma sei cretino?
7: Ma sei scema?
4: Io dovevo essere con François.
7: Io dovevo essere allo stadio. E invece mi sposo. Ma che mondo è questo?
1: Ale, ale, ale, Palermo, ale.
8: Marzandello Gossip Time, news. Rispolverate vestiti eleganti perché il tanto atteso matrimonio tra Anna e Claudio è stato anticipato a sabato. Ma io non vedo l'ora di commentare sui social il vestito da sposa di Anna.
9: Amici miei carissimi, il mondo deve sapere che alla base del nostro cannolo c'è l'amore. Cannolo al quale, grazie al vostro matrimonio, abbiamo cambiato persino il nome.
10: Troppa emozione.
9: Ed ecco il motivo per il quale vi ho convocato. Gesello, scopri!
10: Il clannolo. Claudio e Annolo.
11: L'idea è stata nostra.
9: Al cannolo!
10: Al clannolo!
12: Evviva gli sposi!
9: Evviva!
13: È proprio un'idea scherda.
4: Schifosa e di merda.
13: Tanto il mondo internazionale.
14: Gioia mia, che bello che sei qua, fai i nastri.
15: No, no, no, no, no, vedi che lo sposino, no.
16: Faccio io,
17: E io che faccio?
14: Tu fai scatole, mamma.
18: Claudio! Vieni, ci sono zio Vincenzo e zia Maria! Ciao,
19: ciao! Claudio!
18: Sorridi!
19: Ma come lo dai?
17: internazionale.

0: Non è vero che vi sposate?
1: No, amore, te l'ho detto, è stato tutto un equivoco.
0: Ma sono due settimane che mi dici che è tutto risolto.
1: E lo so, è che io e Claudio...
0: Arrete, sei solo una bugiarda.
2: Vabbè, ma almeno falla parlare.
1: Zitto!
0: Tetuatua.
2: Oh, oh, dobbiamo stare calmi, eh? Dobbiamo stare calmi. C'è un po' di prepotenza nell'aria, io di fronte alla prepotenza...
0: Qua?
2: Faccio un passo indietro.
1: Amore mio. Cucciolo mio, sangue del mio sangue. Ti devi fidare di me.
0: Oh, d'accord. Ma adesso?
2: Vabbè, te ne torni a casa.
0: Encore? Tu la fermi, toi.
2: Guarda che mi parto...
0: Je te casse la gueule.
2: Per il setto nasale.
0: Idiot.
2: Mi parto di testa.
0: Qua?
2: Nelle gengive.
0: Ah, bon?
2: Proprio qua.
1: Zitti!
0: Espèce de gros con, là.
2: Tu cretino.
0: Idiot.
2: C'è una cosa inutile.
0: Stupide.
2: Scemonito.
0: Buffon.
1: Ci penso io. Tutto sotto controllo.
2: Vabbè.
0: Ah, bon.
3: Ma fai i fiocchi.
4: Papà, lui è François, il nostro testimone di nozze.
2: E tra l'altro il mio, perché l'ho scelto io personalmente. Siamo amichetti con Franzettino.
4: Mamma, François è francese.
3: Ma va? Enza vedrà, no?
0: Enchanté.
3: Rien ne va plus, veramente.
4: Rien ne va plus. François è venuto a trovarci, non è che possiamo farlo dormire qua stasera.
3: E che problema c'è?
5: Lo mettiamo nella dependanza. Scherzavo, non ce l'abbiamo la dependanza.
3: Ci stringiamo.
4: Ci stringiamo.
2: Vabbè, facciamo che spengo la luce così non ci guardiamo proprio.
0: Se mi rivolgi un'altra volta la parola ti do una testata.
2: Vabbè, ma voi francesi ce l'avete per vizio.
0: Te tuo.
6: Campioni del mondo! Campioni del mondo 2006!
1: Esci fuori da questa stanza subito.
2: E io dove vado a dormire?
0: Fatto.
1: Forza!
0: Via, ma c'è.
1: Amore mio, scusa. Se mi dispiace un sacco, devi dormire con lui.

0: parte.
1: Siamo rialzi francesi!
2: Bella la Francia. Bella. Bellissima.
3: Questo invece è il salone delle feste. Ah, questa sedia ha un valore inestimabile. Qui ispirò la principessa Giuseppina Lelio de' Medici. Qui invece, su questo divano, esalò il suo ultimo respiro la marchesa Francesca d'Emilia.
4: E su questa sedia?
3: No, qui ancora non è morto nessuno.
5: François, stasera aspetta a te!
6: Ma sei cretino!
5: Guarda che ci sta bene!
6: Smettila!
3: Se penso alla fine che fece il barone Mariotto De Rossi.
5: Com'è morto?
3: Il lampadario. Pem!
5: La marchesa!
3: E adesso il vero motivo per cui siete qui. Accomodatevi, prego, prego, prego.
7: Auguri! Questa è casa nostra!
8: Il nostro regalo per voi, cuccioli!
9: E per noi, perché ci andremo a vivere tutti insieme!
10: Finalmente un'unica grande famiglia! Bella la famiglia!
7: Amori!
8: Auguri!
11: Auguri!
3: Mi raccomando, senza spingere troppo con le mani, perché l'ultima coppia... Pem! Ed è caduta.
12: I tuoi genitori ti hanno regalato un castello con il tuo ex fidanzato.
13: Dai, amore, ti prego, non fare così, dai!
12: E poi che facciamo qui? Che cos'è questo posto?
13: Amore mio, questa era la mia scuola elementare.
12: E lui? Dobbiamo portarcelo per forza.
13: Amore, tu non lo guardare. Non lo guardare. Andiamo, vedi quello. Quello è Mimmo.

0: preso un voto bassissimo. Schifo.
1: Ma davvero pensi che andavo a un voto basso?
0: Scemo, lo sai che di solito prendo 10.
1: Allora, sai che faccio? Ti regalo il mio 1, così arrivo a 10.
0: Ma come fai a prendere 1 nel tema del spirito animale preferito?
1: Perché ho detto che il mio animale preferito è il cane che ama la musica rock.
0: Cioè?
1: Rockshire.
0: Casi sta. 2.
1: Vabbè, vabbè, vabbè. Andiamo.
0: Ascoltate la cartella.
1: Ma che male che questo è la mia?
2: Ragazzi, non lo so, non so più che cosa fare. Qui sta succedendo veramente di tutto. E probabilmente c'è un problema. Forse Anna mi piace ancora.
3: Compa, mi pare perfetto, te la stai pure per sposare.
4: Ascolta a me, tu intanto sposatela. Tanto poi, pure se chiede il divorzio, non glielo dai e ci metti l'avvocato.
5: All'antica.
4: L'amore è amore.
2: Avete ragione,

0: Signor Sindaco, lei è l'unico che può aiutarci a uscire da questa assurda follia. Claudio e Anna non si possono sposare.
1: E in che senso?
2: Ah, signor Sindaco...
3: Zitto!
0: Anna è la mia fidanzata. Loro sono 6 mesi che non stanno più insieme.
1: È vero.
2: Signor Sindaco,
0: stavo... Zitto, Tero!
4: Signor Sindaco, è arrivato.
1: Fallo uscire.
5: Adesso. Adesso. Voi state mute tutte e tre. Tu soprattutto. Forza, venite qua. Un bel sorriso.
4: Doso! Tanaka-san, Doso! Tanaka-san.
5: Mister Tanaka, carissimo. Ho il piacere di presentarvi Anna e Claudia.
6: Inosuke desu ne?
4: Promessi sposi.
5: Carissimi ragazzi, grazie al vostro matrimonio e grazie alla nascita del clan Nolo, Mr. Tanaka qui presente ha già staccato un assegno di 5 milioni di euro. E pensate che il clan Nolo verrà lanciato in tutto l'Oriente. Voi siete pronti a diventare delle star del lontano Giappone? Gisello, prego.
4: E voilà!
5: Viva l'amore!
4: No, ma è un manga, troppo bello! Hai, è una telefonata importante dal Giappone.
5: Dal Giappone? Venite che vi devo parlare, vi dico una cosa brevissima. A me non me ne fotte una benemata minchia. Se voi state assieme oppure no, voi domani vi sposate, poi lanciamo il clan Nolo e poi incassiamo l'assegno, dopodiché fate quello che cazzo vi pare. Quanto a te, fai passare un annetto, poi ti prendi la tua bella principessa e tutti vi saranno felici e contenti. Quanto a voi due, Gisello.
4: Signori miei, i vostri genitori hanno fatto delle spese. Un castello? Le macchine nuove per l'azienda? Un abito da sposa? Un mutuo ventennale al tasso del 4%.
5: E adesso, se salta tutto, salta il finanziamento e i primi a finire col culo per terra chi saranno? I vostri genitori! Signori miei, ragazzi miei carissimi, questo è l'amore. Felicitazioni vivissime. Mister Tanaka!
7: Di una cosa ero contento, che con François stavamo diventando veramente amici.
0: Lo sai cos'è che non mi quadra in tutta questa storia? E che tu te ne approfitti perché sei ancora innamorato di Anne.
4: Ma da dove ti viene? Da dove ti viene? Guarda, ma io che me ne vado, se no non lo so che cosa succede.
0: Cosa succede?
8: Non lo so. Ci posso pensare 5 minutini?
0: E can saluto.
8: Tu e tutta tua razza.
0: E c'è una patcuglia.
8: E va bene, lo ammetto. Sono ancora innamorato di Anne, allora.
0: Ah, voilà, ti va.
8: Ma sai qual è la vera differenza fra me e te? Che io domani mattina me la sposo mentre tu sarai in un angolino a guardare. Ta-ra-ta-ta, ta-ra-ta-ta.
0: Io te le suono.
8: Mi sei troppo bravo, suona vero.
9: Guarda. Ragazzi, ma che è sta musica?
10: Amore, Claudio, ti ho portato la serenata.
9: Mi hai portato la serenata?
8: Ti ho portato la serenata?
5: Mi hai portato la serenata?
11: Claudio, gemia, ma dove eri? Ma che fai, non lo sai che la notte prima del matrimonio si porta la serenata alla fidanzata? Ci ho pensato io.
8: Andiamo.
0: La serenata è un momento bellissimo.
9: Mamma, per favore, no!
8: Claudio!
10: Amore! Questa serenata te la ricorderai per tutta la vita, mi raccomando. E mi tratta come una principessa.
8: Va bene.
5: Come una principessa, mi fai sentire come una principessa.
8: Ma come ti sei vestita? Come
5: ti sei vestita? Il principe azzurro.
8: Chi?
5: Il principe tu, il principe azzurro. Picciotti, vestiamolo come siete. Per favore, vestiamolo come siete.
12: Facciamolo
13: diventare un siciliano. Mettiamogli i baffi.
9: Amore, lo so che sei emozionata, ma ti devi prendere di coraggio e devi uscire fuori, dai.
14: Mamma, io non me la sento.
9: Ah, quando è stato di papà, per me anche io ero emozionata. È stato bellissimo.
14: Mamma, ma questo non è bello per niente.
9: Guardati che bello.
14: Ma non ci voglio andare.
9: Dai, coraggio.
14: Mamma, per favore.
9: E vai, camorria.
15: Picciotti, s'affaccio.
16: Allora, Romeo, in che tonalità la facciamo questa serenata? Maggiore, minore, come la vuoi?
2: in tonalità che vorrei solo morire.
16: Ah, tragico, romanticone.

0: che conosco.
1: Conosca, è congiuntivo.
0: Ah, giusto, scusa. Amore mio, sei la persona più angelica che c'è.
1: Che ci sia, è congiuntivo pure questo.
0: Ah, pure. Amore mio, meno male che al mondo io ti ho.
1: O con l'H.
0: No, l'H c'era, ma l'H c'era.
2: C'era.
0: E poi come fa a sapere se l'H c'era o non c'è? E comunque l'H è muta. No, come a te, signore. Posso? Maestro, ricominciamo con tutti i congiuntivi in diesis.
2: Avanti, attacca Carmelo.
3: Te la ricordi ancora la mia serenata?
4: Certo, mi cantaste e mi sei scoppiato dentro il gregge.
3: Troppo bella.

0: devi sapere che Claudio è ancora innamorato di te.
1: E ma c'è tu che è innamorato!
0: Domani probabilmente non solo ti sposerà, ma vorrà restare con te per tutta la vita.
1: Certo, per tutta la vita!
0: Allora ti prego di qualche cosa.
2: François, parliamone dopo.
0: Mais enfin, je t'en prie. Di quelque chose.
1: E che cosa vuoi che ti dice?
0: La verità, Anna!
1: Ah, viva la verità!
0: La verità!

0: o comunque a noi tutto si può dire, ma quando ci mettiamo in testa una cosa la facciamo, eh?
1: Vero, vero, non ci ferma proprio niente e nessuno!
0: Niente, nessuno, subito siamo arrivati e siamo andati dai nostri genitori a dirglielo!
1: Belli, dritti, mamma, papà, io e Claudio non stiamo più insieme!
0: No, su, senza esitare, così gliel'abbiamo detto, preciso, hai visto pure loro come l'hanno presa bene?
1: Benissimo, benissimo, anzi io ho presentato François, poi mi sono sposata con François, poi abbiamo avuto 4 figli!
0: Mi 4 figli assai sono, manco mi avete invitato a un battesimo.
1: Lo so, però troppi pensieri.
0: Lo so, però sono contento che alla fine sia andata bene frate e François, bello.
1: E vissero per sempre.
0: Felici.
1: E contenti.
0: Anna. E mi dispiace che...
1: Mi volevi abbracciare?
0: No, che abbracciare, no, no, no, non si sposa la sposa di abbracciare la notte prima delle nozze, cioè non si abbraccia la sposa prima, non lo so Anna, non lo so.
2: Ma che te ne frega cosa fai Palermo?

0: Ciao.
1: Ma che stai facendo?
2: Alza il velo.
0: Ah.
1: Ma no, no, no.

0: era capato.
1: Il bacio sulla fronte.
0: E mo' assettato.
2: Qua?
3: Claudio, vuoi tu accogliere Anna come tua sposa nel Signore promettendo di amarla e onorarla tutti i giorni della tua vita, ma proprio tutti i giorni?
4: Non possiamo fare solo i giorni feriali.
3: No.
5: E tu, Anna, vuoi accogliere Claudio come tuo sposo nel Signore promettendo di essergli fedele sempre, nella gioia e nel dolore, dolore, nella salute e nella malattia, malattia.
3: Babù, ve lo ribadisco all'americana, se qualcuno di voi ha qualcosa in contrario a questa unione, parli ora o taccia per sempre.
6: Io.
4: Io.
7: Sio sindaco.
8: Don Pippo, finiamola con queste americanate e sbrighiamo sta pratica.
4: No. Scusate, ma noi non siamo una pratica. E non ci possiamo sposare.
8: Ma perché?
4: Perché? Perché? Perché è così che devono andare le cose. Perché io e Anna non stiamo più insieme. Ci siamo lasciati già da un anno. Lei sta con un altro fidanzato, sta con un altro ragazzo. Si chiama François. È francese. E a lei ci piace. Io lo so che voi avevate deposto in noi tanta fiducia per questa storia del cannolo e vi ringraziamo, però un matrimonio non si può fare se non ci si ama. E io e Anna non stiamo più insieme, quindi non ci amiamo. Saverio, Anna non è nemmeno incinta. A me dispiace, ma noi siamo stanchi di apparire solo come voi volete vederci.
9: Annuzza, ma che sta dicendo?
8: Il ragazzo è emozionato. Ora facciamo una piccola pausa e riprendiamo dopo la pubblicità. Non è vero, ragazzi?
9: Mamma, papà, Claudio ha ragione. Voi ci avete caricato troppo delle vostre aspettative e noi abbiamo avuto paura di dire la verità.
4: E quindi non ci sposiamo.
3: Ah, questo è amore!
9: E adesso, se permettete, sicuri della vostra comprensione, noi, carinamente, ce ne andiamo.
4: Grazie a tutti, arrivederci, auguri ai figli maschi che

0: Secondo me!
1: Oh, oh, oh. Dobbiamo aiutarli a scappare, non si possono sposare!
2: Ma lui la ama!
3: No, se no rimango solo io la cosa inutile del paese!
1: Andiamo!
2: Fatti vedere chi sei! Ma che cazzo fai?
4: Io appena prendo mia figlia la chiudo in una stanza e butto via la chiave. Ve lo giuro su mio nipote.
5: Amò. Non è incinta.
4: Mi ero affezionato.
5: Andiamo.
2: Dai, avanti, forza, saliamo, dai.
6: Sti capiscotto, ora si dovevano fermare.
7: Ehi. Adesso aspettiamo che si calmino le acque e risolviamo tutto, stai tranquilla.
8: Ma tu tutto questo coraggio da dove te lo sei tirato fuori?
7: Diciamo che io lo sono sempre stato, ma tu non te ne sei mai accorta.
2: E adesso vedi questa macchina che è appena arrivata?
9: Claudio, sono i nostri genitori!
3: Shhh, ho già la soluzione.
7: Scappiamo!
8: Ti è finito tutto il coraggio?
7: Ma sono giocato tutto in chiesa!
8: I capiscotti dove sono?
7: Non lo so, chiudi!
8: Parti, parti!
7: Un attimo!
8: Tu lo sai guidare questo coso?
7: No!
8: Bambini, tutto sotto controllo! Adesso partiamo per un'avventura a razzo!
7: A razzo di cane!
4: Scusate, per caso avete visto dei ragazzi vestiti da sposi? Lei è incinta.
2: Non ci pare che l'abbiamo visti. Ma che significa non ci pare? Dovete dirci la verità! Parola di scout! E va bene, li trovate su quel pulmino bianco, quello là.
10: Il pulmino.
2: I bambini ci hanno rubato. E noi, per colpa vostra, 10 anni di carcere rischiamo. E forse vostri figli pure l'ergastolo.
5: Per colpa nostra!
2: Per colpa vostra! Sì, perché li avete stressati.
5: Ma chi noi?
2: Sì, voi! E il fidanzamento, e l'università, e il matrimonio, e il cannolo.
10: No, no! Qui devi essere più preciso, il clannolo.
2: Ah, sì, è vero, il clannolo, sagamminga.
10: Parolacce non ce le dicono.
11: Ma quando arrivano i capiscout?
12: Io ho fame.
13: Vuoi andare a casa?
4: Tu, se avessi utilizzato la stessa attenzione che usi con le tue pecore, a quest'ora sarebbe stato diverso.
2: Che cosa c'entrano adesso le pecore?
4: C'entrano.
5: Sì, però Saverio ha un po' con ragione, eh? Tuo figlio è sempre in mezzo alla strada, non fare niente, e tu sempre appresso a queste pecore.
14: Anche tua moglie ha ragione.
5: Ma zitta tu, che per provocare tuo marito ti devi travestire tu da Anita e lui da Garibaldi.
4: Ah, va, Enzo, ma perché racconti le nostre cose, no? Così mi tocchi nell'intimo.
2: A Garibaldi, ma perché non mi hai detto niente a me?
4: Che cosa ti devo dire? Pecoraro sei?
2: Sì. Pecoraro a me.
4: E non mi toccare con queste mani fatte di ricotta.
2: Strucido, senti, meglio le mani di ricotta come le mie piuttosto che questa testa dura come quella scorza che tu fai. Ricordati che tu, senza la mia ricotta, tu non sei nulla.
15: Amore mio, sei la persona più sensibile che conosco.
16: Ma è la serenata di Claudio.

Ma sì,

0: comunque perdere 10-0 contro le femmine è proprio un'umiliazione.
1: Allora facciamo così, ti restituisco il voto che mi hai regalato da piccoli. 9-1.
0: Almeno il gol della bandiera. Posso esultare?
1: Sì. No!

0: Che cosa dobbiamo fare ora?
1: Che facciamo? Adesso prendiamo il pulmino, li riaccompagniamo a casa. E fine dell'incubo.
0: Dai, però non è stato soltanto un incubo. Diciamo che abbiamo fatto tipo una fuitina.
2: Ma la fuitina non si faceva per amore.
0: Ma siccome noi siamo più originali, ci siamo fatti una fuitina sbagliata.
1: François, che ci fa qui?

0: deve essere François. Ma io me l'aspettavo molto meglio.
1: François, che ci fai qui?
2: Finalmente ha fatto una cosa intelligente.
1: Ma chi?
2: Claudio.
1: Perché t'ha chiamato lui?
2: Andiamo.
0: Ma perché l'ha chiamato?
3: Perché dovevo mettere a posto un paio di cose. E poi Anna non ama me, ama François.
0: Ma perché?
3: Perché? Perché l'hai visto? François è più bello, figo, è un professore. Io sono solo un buffone.
0: Ma non è vero, tu sei simpatico.
3: Questo perché fra belli ci si capisce.
0: È vero. Ehi, venite a vedere.
2: E mon amour. C'è lui che ti ha messo in questo casino, è lui che deve risolvere tutto questo.
0: L'ha preso la mano. Avete visto, lei ha lasciato le mani.
3: Ah, beh, questo

0: Vi ho detto di aspettarmi. Ma non so per quanto. Perché avere 10 o 1 in un compito non è così importante se alla fine della giornata non ti fai una bella risata.
1: Evviva!
2: Ma che cosa devo fare?
3: È un classico, la devi baciare.
0: Molto originale.
3: Ma che aspetti?
2: No, no.
0: Ma come no?
2: No. Io non ti amo più.
0: Ma come non mi ami più?
2: Troppe tette, troppo culo, poi mi confondo di nuovo.
0: Baciami, cretino.
4: C'è un amore incredibile.
5: Hai ragione,
4: sembrava impossibile.

0: ci hai messo la lingua?
1: Vabbè, un pochettino.
0: Ma non si fa!
1: E che faccio, busso?
0: Sì!
1: Busso, ma all'orecchio?
2: Signore,

0: Mamma, papà, benvenuto.
1: Dal maestro Hirokazu Koreeda, un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
2: Penso che non sia semplicemente una macchina.
1: Il futuro non è mai stato così umano. Chip in the Box, al cinema.
3: Il processo Garage Olimpo è già iniziato. Se lei decide di andare, il tribunale si occupa di tutto.
4: Domani è un gran giorno per te. Ti hanno chiamato e sei venuto a testimoniare. Vediamo un po' come ti comporti.
5: Ritorno a Buenos Aires, al cinema.
6: Mi permette di darle un piccolo consiglio, signor Marin. Stia molto attento. Perché a volte, sana, la vita basta un attimo di disattenzione. E quell'attimo può essere fatale.
7: Benvenuti a Filo Rosso.
8: Fra poco faremo il punto.
7: Dobbiamo aprire una pagina di attualità molto forte.
9: Antonino Monteleone conduce Filo Rosso con Adele Grossi. Lunedì alle 21:15 su Rai 3.
10: Questa estate fai come noi. Parti verso luoghi unici dove nessun turista ha mai messo piede. Scegli l'avventura estrema dove sentirti davvero a contatto con la natura. Incontra persone incredibili che non dimenticherai facilmente.
11: Ma i viaggi più belli si fanno a settembre. Presa diretta, prossimamente Rai 3.
12: Dietro ogni scomparsa c'è una famiglia che soffre, una vita che conta. Lancette che girano, notti che non finiscono mai, un telefono che non squilla. Ogni minuto

0: che passa si porta via una speranza. Dentro ogni attesa ci sono gli occhi di tutti noi che continuiamo a cercare chi ha bisogno di aiuto.
1: Raffaella Griggi conduce Chi l'ha visto? Prossimamente su Rai 3.
2: Vallese ha linee leggere e i cuscini liberi ti offrono massimo comfort. Il piede alto facilita la pulizia sotto il divano. Tutto questo, solo questa settimana, a soli 599 euro. Solo da noi. Prima passa da poltrone sofà. Solo divani di qualità.
3: Per tornare al 100% a me serve sempre un po' di lavoro.
4: A Oral-B io invece... basta un click.
5: Quando le setole si consumano, la pulizia diventa più difficile, ma una nuova testina avvolge perfettamente il dente per ripristinare una pulizia efficace al 100%.
6: Oral-B. Un click e riaccendi la pulizia perfetta.
7: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
8: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
7: Come ne è uscita?
8: Pare di foca. Un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
7: Bravissima.
9: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
10: Fave di fuca ti cambia davvero la vita.
11: Il buongiorno ti darò.
12: Quando c'è la robiola di nonno Nanni, vale tutto. Cremosa, fresca, avvolgente. Un piacere così irresistibile. Non conosce regole. È la robiola di nonno Nanni. Il nonno più buono che c'è.
13: Mercatorum, l'università digitale delle camere di commercio, è connessa con il mondo del lavoro. 68 percorsi di laurea online, in linea con le esigenze del mercato e con le tue ambizioni professionali. E se ti iscrivi ad agosto, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
14: Più bassi.
15: Fissi lì.
14: Ancora più bassi. Bassi.
15: Fissi lì.
16: Così va bene?
14: Ancora più bassi.
16: Bassi, bassi, fissi, fissi. Ma fai da Conad!
17: Via, via, vieni.
18: Solo i bassi e fissi Conad mettono in mostra un rapporto perfetto tra qualità e prezzo. Bassi e fissi, capolavori di convenienza.
19: Questo ristorante è bellissimo.
20: Unico, direi.
19: E da cosa lo capisci? Dal menù?
20: Acqua.
16: Dal servizio?
20: Acqua.
19: Dalla carta dei vini?
20: Acqua.
21: Da Acqua di Nepi, con la sua effervescenza naturale e dalla purezza millenaria di San Benedetto Millennium Water. A fare la differenza sono queste due acque minerali, dalle proprietà organolettiche uniche. Acqua di Nepi e San Benedetto Millennium Water. Uniche, come la tua scelta.
22: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
23: Abbandoni ora l'immobile.
22: Mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
24: Dopo pranzo mi sento gonfia.
25: Lancia pallone, Elgasin è la soluzione. Mai più gonfiore. Elgasin per la digestione.
26: Elgasin, più digestione, meno gonfiore.
27: Lupin III, la collezione ufficiale. Rivivi le avventure del più famoso ladro gentiluomo della TV e della sua banda. Prima uscita Lupin, miniatura più fascicolo, in edicola solo 3,99€. RBA.
28: Noi c'eravamo quando la mangiavi con le mani, quella volta che volevi fare bella figura con lei. E quando lei si è presa cura di te, quando la nonna cucinava per 8 e quando lo farà per 9. Divella, passione mediterranea nel mondo.

A Gragnano, svolta nelle indagini sull'incendio costato la vita alla 75enne Jenna Totaro, fermata la figlia al termine di un lungo interrogatorio. Dal professionista all'inoccupato, l'universo dei consumatori di droga mappato dai carabinieri di Napoli al rione Traiano, scoperte due stanze del buco. Traffico intenso ma scorrevole in questo sabato da Bollino Rosso, rientro amaro per i vacanzieri, il conto per il carburante è sempre più salato. Il TG itinerante a Cannalonga per l'antica fiera della Frecagnola, un viaggio tra feudi, sapori e un legame con il Perù nel segno di Santo Ridio. Calcio diverso, ambizioni comuni, Napoli-Como e

0: Allegri contro Fabregas, domani alle 18.30 la sfida al Maradona. Definito anche il calendario di Champions, l'esordio mercoledì 9 settembre a Fuorigrotta contro l'Arsenal. Buon pomeriggio dalla TGR Campania, apriamo con un'ultima ora. È in stato di fermo la figlia di Gena Totaro, la donna di 75 anni, morta ieri a Gragnano nell'incendio divampato sul balcone di casa. I particolari con Gianluca De Martino.
1: Svolta nell'indagine sull'incendio di Gragnano che è costato la vita a Gena Totaro, i carabinieri hanno fermato la figlia convivente, l'unica in casa con la 75enne al momento del rogo. La donna, 53 anni, affetta da problemi psichici, avrebbe tentato di dare fuoco all'appartamento al secondo piano di un palazzo di via Vittorio Veneto, tagliando il tubo del gas di un fornello esterno e provocando quelle fiamme che hanno investito e ucciso sua madre. Il fermo è stato disposto dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata al termine dell'interrogatorio della figlia di Gena Totaro, ascoltata a lungo dai carabinieri. Non convinceva la sua versione dei fatti, quindi gli investigatori hanno approfondito con rilievi tecnici sulla bombola del gas e sul tubo collegato al fornellino. È emerso che c'era stato un taglio, un'azione dolosa che puntava a provocare proprio l'incendio. Le fiamme nate dalla bombola di un fornellino sul balcone, il tentativo della figlia, poi della madre, di spegnere il primo focolaio. Alcuni vicini dicono di aver sentito le ultime parole di Gena: non riesco a spegnerlo. Poi due esplosioni, una dietro l'altra, e le fiamme che hanno avvolto la tenda. Quando i vigili del fuoco sono entrati in casa e hanno domato l'incendio, sul pavimento del balcone hanno trovato il corpo senza vita della 75enne e la figlia ancora sotto shock.
0: La veglia di preghiera a Caserta per Guido Roviello, l'uomo senza fissa dimora morto a seguito del brutale pestaggio subito da un altro clochard. L'inviato Enzo Perone.
2: Un momento di preghiera in piazza Sant'Anna a Caserta per ricordare la memoria di Guido Roviello senza fissa dimora, ammazzato di botte una settimana fa alle 3 del pomeriggio da un altro clochard, ora in carcere per la restituzione di un debito di 50 euro. Raccapriccianti le sequenze riprese dalle telecamere di sorveglianza. La preghiera è la prima risposta contro il male, pacifica i cuori e dona speranza.
3: Guido è un nostro amico, è stato nostro amico per molti anni, aveva delle debolezze, ma cercava un aiuto, cercava

0: memoria.
1: E fare memoria di Guido non significa soltanto piangere una persona che è stata barbaramente uccisa proprio in questa piazza, significa restituirgli una dignità, un volto, un valore, perché Guido era una persona e ogni persona ha una sua dignità. La violenza porta a trasformare le persone in numeri e anche in fatti di cronaca, ma la memoria cristiana dice che il nostro Guido è amato da Dio ed è amato anche da tutti quanti noi.
2: Da inizio anno sono circa 1200 le persone segnalate dai carabinieri del Comando Provinciale di Napoli quali consumatori di droga, un panorama eterogeneo che i militari hanno descritto in un report di cui ci parla Adriano Albano.
3: 130 euro per un grammo di cocaina a Capri, pochi euro per una dose di hashish a Torre Annunziata. Il consumo di droga a Napoli e provincia non conosce confini né barriere sociali ed economiche. L'identikit di chi fa uso di stupefacenti, che emerge dai dati raccolti dai carabinieri del Comando Provinciale di Napoli nei primi 8 mesi dell'anno, non rimanda a un'immagine definita. Tra le 1200 persone segnalate dopo un controllo ci sono infatti professionisti, operai, rider, tassisti, autisti di scuola, bus e ambulanze, disoccupati, studenti pensionati. Alla geografia dello spaccio già ben conosciuta si aggiungono nuovi elementi. Caivano, ad esempio, resta una piazza talmente importante per lo spaccio da attrarre clienti anche da fuori regione, così come Scampia, che registra flussi di consumatori di crack e cobret anche dall'Irpina e dalla Basilicata. Il rione Traiano diversifica a seconda degli orari l'offerta: la mattina hashish e marijuana per i più giovani, la sera cocaina ed eroina per gli over 40. Qui i clan fanno consumare la droga in apposta stanze per dribblare i controlli in strada delle forze dell'ordine. Avanza poi la consegna a domicilio dei stupefacenti. I clienti trovano così sempre più opzioni per il consumo, un mercato che sfrutta perfino chat e social per promuoversi e che si struttura in piazze gestite come aziende, con tanto di licenziamenti dei pusher inoperosi. Infine emerge il fenomeno del consumo da parte dei turisti, soprattutto sulle isole. Qui a fare da intermediari sono spesso camerieri, tassisti, receptionist. Un consumo senza confini che la camorra sa bene come sfruttare.
2: L'indagine sugli appalti a Positano, su delega della Procura di Salerno, i carabinieri sono tornati in comune per acquisire nuovi documenti. Si tratterebbe di atti relativi a una gara per l'affidamento di cabine a uso biglietteria sul molo. La procedura era stata già annullata in autotutela nello scorso mese di giugno. Il ritorno dalle vacanze, giornata da bollino rosso per il traffico in direzione delle grandi città. Per vedere come sta andando ci colleghiamo con Francesca Martelli, la vedete in diretta dalla barriera di Nocera Inferiore. Francesca.
4: Eh sì, continua il controesodo dei campani, qui siamo alla barriera di Nocera Inferiore, qualche rallentamento anche prima di questo punto, ma traffico per fortuna piuttosto scorrevole. C'è invece un rallentamento di 4 km a Capo a Nord lungo la 1 per un piccolo incidente avvenuto proprio in questi minuti, che si somma all'incendio che invece c'era stato questa mattina a ridosso dell'autostrada, invece per cui era tutto risolto. Oggi e domani giornata da bollino rosso, c'è la preoccupazione degli automobilisti per il traffico, c'è soprattutto la preoccupazione per i costi del carburante. Pensate, in quest'area ha superato i 2 euro al litro. Allora sentiamo le voci che abbiamo raccolto e poi in linea allo studio.
5: Torniamo a Napoli e non di tutti al lavoro. Ecco perché sono partito stamattina e non stasera o stanotte.
4: Ha fatto una partenza che ritiene intelligente.
5: Certamente, penso di sì.
6: L'azione qui è la domenica che ci passo spesso, il pomeriggio, che le code iniziano da Cava dei Tirreni, sempre tutto bloccato, attorno alle 18. Qui è un macello.
4: Come hai trovato i prezzi?
7: È un po' caro. L'anno scorso era meno caro. Io vengo ogni anno in Italia, pure in Francia, però quest'anno è un po' più caro. Pure sulle autostrade ancora più care delle città. Io vengo dalla Calabria, per salire fino a Milano, per passare la Svizzera e la Francia, ci vuole 400 euro.
4: Era preparato a questi prezzi?
8: È verità, mamma mia, è aumentata ancora, mamma mia.
4: Volevo darle questa brutta notizia.
8: Io ho usato l'elettrico fino adesso.
2: Nell'ultimo fine settimana di agosto, un modo anche per sfuggire al grande caldo di questi giorni. Giorgio Saracino.
9: Ultimo weekend di agosto, come la sta vivendo?
10: Allora, il weekend agosto ultimo, diciamo, è
0: bellissimo.
10: Per molti saranno gli ultimi 2 giorni di mare, 48 ore per farsi un bagno e scappare dal

0: caldo, un tuffo, una bevanda fresca, del cibo leggero. Qui siamo a Bacoli.
1: Comincia la scuola tra un po' e quindi niente più mare e ci godiamo questi ultimi giorni.
0: Di grande caldo?
1: Abbastanza, sì.
2: Sicuramente un po' di nostalgia perché finisce l'estate.
0: Come combatte il caldo in questi giorni?
3: Bevendo tanto, accendendo i condizionatori e cercando di stare a casa il meno possibile.
4: Stiamo giocando a scopa. Però vince quasi sempre lui.
0: Come se la vive questa fine d'estate?
5: In tranquillità con la famiglia e i nipotini.
0: Senta, con questo caldo invece come si combatte?
5: Assurdo, assurdo. Bere tanto e mangiare tanta frutta.
0: Lei lo fa?
5: Sì.
0: Oggi a pranzo che mangerà?
5: Oggi mangio un bel panino con la mortadella.
0: Non è proprio frutta?
5: No, non è proprio frutta, ma è una cosa buona.
6: È il momento del nostro TG itinerante che oggi ci porta a Cannalonga in provincia di Salerno. L'inviato Rino Genovese.
7: Oggi conosceremo una fiera che ha quasi 600 anni di storia, perché siamo a Cannalonga, nel cuore del Parco Nazionale del Cilento, degli Alburni e del Vallo di Diano, dove si svolge una delle feste più antiche d'Italia, la Fiera della Frecagnola. Stasera si svolgerà l'anteprima della Fiera della Frecagnola, che poi dal 9 al 13 animerà tutto il borgo. E allora, assieme alla splendida comunità di Cannalonga, tra poco sapremo cos'è la Frecagnola, ma prima conosciamolo questo borgo, immergiamoci tra santi, feudi e un rapporto unico in Italia con il Perù. La tradizione della Frecagnola ne è il simbolo, ma sono strade, palazzi, chiese a ricordare ad ogni passo i fasti della storia. Cannalonga, il borgo protetto dal Gelbison, il monte sacro dei cilentani. Origini che si perdono nei millenni, terra popolata già nel Neolitico, ma è intorno all'anno 1000 che gruppi di abitanti dalle alture scendono a valle per stanziarsi lungo il torrente circondato da folti canneti. Il borgo nato sulle lunghe canne, Cannalonga. I monaci basiliani la scelgono come rifugio e con loro si costituiscono i primi casali. Si dice che venne costruito dagli abitanti in una sola notte il maestoso Arco Torrusio e la porta d'ingresso al centro storico. Vicoli antichi e suggestivi lungo i quali si incontrano chiese, palazzi nobiliari, archi, portali e, a dominare la piazza, il Palazzo Ducale. Nel 1680 inizia infatti la seconda vita di Cannalonga. Don Filippo Farao compra il feudo e sua figlia Maria sposa Don Toribio Alfonso Mogroveio, nobile spagnolo discendente dalla famiglia di San Toribio de Mogroveio, arcivescovo di Lima e protettore dei vescovi dell'America del Sud. Il feudo di Cannalonga diventa ducato. Qui tutto ricorda i Mogroveio. San Toribio è patrono del borgo accanto alla Madonna del Carmine. Nella chiesa di Santa Maria Assunta la botola che portava la cappella della famiglia Mogroveio e meravigliosi affreschi.
8: Questo affresco, datato a metà del 1500, è unico nel suo genere per l'immagine che offre ai fedeli. Un bambinello che è appoggiato teneramente alla guancia della madre e non guarda il fedele, ed è un'immagine unica della maternità.
7: Un borgo sospeso tra storia, sapori, natura. Bellissimi sentieri portano verso il sacro Monte Gelbison, attraversando i laghi artificiali immersi nel verde formati dalle dighe di Nocellito e del Carmine. La diga del Carmine è nata sbarrando il corso del fiume Carmine, un invaso di 3 milioni e mezzo di metri cubi d'acqua, 46 metri d'altezza, un ruolo strategico fondamentale per il Cilento, per l'irrigazione, per l'acqua potabile e per la produzione di energia elettrica. Nei boschi facilissimo incontrare le capre cilentane. Tutto riporta infatti alla Frecagnola. Chi è il protagonista della Frecagnola?
9: Un piatto che si può gustare solo da noi. È fatto esclusivamente con la carne di capre cilentane.
7: Una ricetta millenaria dai tempi dei monaci basiliani. Si cucina con gli organetti in sottofondo. Ma come si cucina?
9: Alcuni segreti non li sveleremo mai. La ric-

0: getta base, carne di capra sgrassata e bollita per molte ore, insaporita con i profumi e i colori delle ortaggie del Cirento.
1: La carne di capra cilentana domina sulle tavolate di Cannalonga.
2: Sì, non solo il bollito di carne, ma abbiamo anche i fusilli conditi con il sugo di carne di capra, abbiamo il soffritto, abbiamo anche la cosutola che si fa proprio col fianchetto della capra e si imbottisce. I fusilli che vengono preparati dalle nostre signore con farine antiche, tipo la carosella, con ragù di carne di capra cilentana. Grazie anche al latte della capra cilentana si producono dei formaggi di fattura eccezionale.
1: Ma quando inizia la storia della Fiera della Fregagnola?
2: Ma parliamo di 600 anni fa e nasce come grande fiera dedicata a Santa Lucia. Dopodiché diventa Fregagnola e si tiene a partire dal mercoledì che precede la seconda domenica di settembre.
1: Ma da dove deriva il termine Fregagnola?
2: Ma deriva da un Fregagnola che vuol dire ultimo, conclusione. Tant'è vero che la Fiera della Fregagnola è era l'ultimo mercato che concludeva tutte le fiere che si tenevano nel territorio cilentano.
1: Una ricetta millenaria che già guarda al futuro.
3: Sì, infatti questa sera nell'anteprima ci saranno dei laboratori dedicati proprio alle tante sfumature innovative di questa ricetta millenaria. Una profonda radice affissa in questa tradizione, ma con uno sguardo al futuro.
1: Cosa significa la Fregagnola per Cannalonga?
4: Fregagnola negli anni è diventato molto più di una festa, è diventato un punto d'incontro per tutte le culture del Cilento. Abbiamo già ottenuto il riconoscimento di patrimonio immateriale della Regione Campania, ma punteremo ad avere il riconoscimento di patrimonio mondiale UNESCO. Richiama oramai i turisti da tutta Italia, centinaia di migliaia di visitatori, ed è un momento imperdibile per conoscere l'intimità del Cilento.
1: E allora appuntamento con tutti questa sera per l'anteprima e dal 9 al 13 settembre per la grande fiera della Fregagnola a Cannalonga.
5: Secondo weekend di campionato in Serie A e Serie B, si è appena conclusa la conferenza stampa di Allegri prima di Napoli-Como. Vittorio Marotta.
6: L'esordio in Champions sarà dei più tosti. 9 settembre, Napoli contro Arsenal allo stadio Maradona. Ma per le notti europee c'è tempo. Domani arriva il Como, Allegri contro Fabregas. Due filosofie opposte per la prima del tecnico toscano al Maradona. Big match della seconda giornata.
7: La squadra ben organizzata, che ha una buona tecnica. Ci vorrà una partita molto buona da fare per poter portare a casa il risultato.
6: Agli antipodi l'estate delle due squadre. Un mercato di consolidamento, quello del Como, che potrebbe chiudersi con la ciliegina Ken a coronare una finestra in cui Fabregas ha ampliato la rosa in vista dello storico esordio in Champions. Dovrebbe terminare invece senza squilli la sessione del Napoli. Leao al Galatasaray preclude la cessione di Lang e la ricerca di un eventuale sostituto in attacco, anche perché Guiu andrà all'Ipsia. E così Manna lavora in uscita, la cessione di Khedira rinforzo per un'altra squadra campana, quell'Avellino che scende in campo stasera alle 21 per riscattare la sconfitta all'esordio con l'Arezzo. Al Partenio Lombardi c'è il Vicenza.
8: Noi oggi abbiamo cambiato un modulo. Stiamo circa aspettando che arrivino dei giocatori, loro sono fatti, loro fanno due o tre cose con un entusiasmo mai visto, perché il secondo tempo col Catanzaro è stato arrembante.
6: In campo anche la Juve Stabia, che alle 19 va a caccia dei primi punti in casa della Sampdoria e si muove attivamente sul mercato per completare la rosa a disposizione di mister De Giorgio. Ultimo a scendere in campo il Benevento, che domani alle 21 attende il Sudtirolo.
9: Ho chiesto entusiasmo, ho chiesto voglia di stare insieme, allenamenti divertenti. Perché solo così magari puoi superare una sconfitta.
5: La Serie C anticipi in chiaro scuro per le squadre campane. Ivan Palumbo.
10: Bella e stavolta possibile. Al debutto casalingo la Cavese supera il Cerignola riscattando la sconfitta fin troppo pesante di Bari. L'intramontabile capitan Cionek, 40 anni, apre le danze. Nella ripresa Gambale sfrutta la torre aerea di Curti per il temporaneo pari. Poi i padroni di casa riprendono il controllo della partita, tornano avanti con un destro implacabile di Macchi e chiudono i conti con il definitivo 3-1 del subentrato Fusco in contropiede. Subisce un'altra clamorosa rimonta il Giuliano, che dopo il 3-3 con la Scafatesi all'esordio cade a Casarano. All'incornata di Zanellato, prima dell'intervallo, replica il 19enne Esposito. Botta in risposta anche a inizio secondo tempo, sinistro vincente di Baldé, poi ancora Zanellato a premiare la reazione veemente dei pugliesi. Finale incandescente, all'88esimo la conclusione di Forcinipi sul primo palo vale il nuovo vantaggio dei gialloblu. ma Cosimo Paterno, ex Avellino, firma il contratto

0: Sorpasso nel recupero, prima si gira in area da centravanti navigato e la piazza nell'angolino, poi nell'area piccola sfrutta l'assist di Knezovic che vale il 4-3. Finisce KO anche la Scafatese, con i lavori in corso allo stadio Vitiello i canarini perdono ad Agropoli contro il Picerno, di Abreu e Pugliese le reti del successo lucano.
1: Il basket al Palapiccolo, primo test per Scafati e Caserta. L'inviato Ettore De Lorenzo.
2: A un mese dall'inizio della stagione, al Palapiccolo, Juve Caserta e Longobardi Scafati cominciano a assaggiare le proprie qualità nel primo test sul parquet dopo due settimane di preparazione. Buoni segnali per coach Bucchi, ma anche per Lino Lardo, nonostante il finale dica 101-60 per i gialloblu, che d'altra parte sono di categoria superiore. L'obiettivo di Scafati, in un anno in cui si è alzata notevolmente l'asticella tecnica del campionato, è ovviamente la salvezza, ma Piero Bucchi vede nei suoi la giusta disponibilità.
3: Guarda, è un gruppo giovane che ha tanta voglia di lavorare e quindi le prime vibrazioni sono molto positive. Poi è chiaro che sappiamo che è un campionato molto complicato quest'anno, per cui effettivamente non sarà semplice, però ti devo dire che con molta fiducia vado in palestra in queste prime giornate perché c'è grande entusiasmo.
2: Anche coach Lardo dovrà affrontare un campionato durissimo in una 2 sempre più competitiva. La priorità anche in questo caso è il mantenimento della categoria.
4: È un campionato molto competitivo, siamo Juve Caserta ma siamo gli ultimi arrivati, perciò dobbiamo entrare in punta di piedi. Stiamo ancora aspettando Johnson, che purtroppo per problemi di visto arriverà la prossima settimana. Però siamo orgogliosi, entusiasti di approcciarsi a questo campionato e soprattutto di aver dato a Caserta una gioia immensa di tornare in Serie A.
1: Ci fermiamo qui, buona giornata.
5: Il meteo regionale è presentato da Divella, passione mediterranea.
6: Sulla Campania, tempo stabile. Ora in dettaglio le zone climatiche. Su pianura campana e vesuviano, cielo in genere sereno, salvo innocui addensamenti in temporanea formazione. Sull'Appennino campano, periodo contraddistinto da ampi rasserenamenti su tutto il settore fino al mattino seguente. Sul Salernitano, nubi anche compatte nel pomeriggio a cui seguiranno dalla sera ampie e persistenti aperture.

0: salta verso la linea nemica. Rigore!
1: Arbitro, ma dov'è il dischetto?
2: Io faccio i dischi, mica faccio i dischetti.
0: Quanto mi manca il calcio vero.
2: Ma ce l'avete Team Vision?
3: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime a 19,99 al mese.
0: Era fuori?
2: Tu sei fuori.
0: Magari, sono 33 anni che non esco.
3: Vieni nei negozi.
4: Questo ristorante è bellissimo.
5: Unico, direi.
4: E da cosa lo capisci? Dal menù?
5: Acqua.
6: Dal servizio?
5: Acqua.
4: Dalla carta dei vini?
5: Acqua.
7: Da Acqua di Nepi, con la sua effervescenza naturale e dalla purezza millenaria di San Benedetto Millennium Water. A fare la differenza sono queste due acque minerali, dalle proprietà organolettiche uniche. Acqua di Nepi e San Benedetto Millennium Water. Uniche, come la tua scelta.

0: Nella bistecca di merluzzo grigliata Frosta senti quello che conta: qualità, tanta cura e sapore autentico. Tutto qui. Frosta, 100% la scelta naturale.
1: Lo sapevi che la crema adesiva può dare una tenuta 10 volte più stabile mentre mangi? Cookident, grazie all'applicazione precisa, crea una barriera contro le infiltrazioni di cibo. Cookident, bello mordere la vita. Prova gratis Cookident Ultimate. Acquista una confezione e noi te la rimborsiamo. Chiedi al tuo farmacista.
2: Quando c'è la robiola di nonno Nanni, vale tutto. Cremosa, fresca, avvolgente. Un piacere così irresistibile. Non conosce regole. È la robiola di nonno Nanni, il nonno più buono che c'è.

0: Scopri anche la robiola senza lattosio. Buonissima.
1: Benvenuto al Super Pilota.
2: Ciao Alex.
1: Ciao Kimi, ma e quel poster?
2: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
1: Per vederci le partite insieme.
2: Magari, però non ho ancora il wifi.
1: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
2: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
1: Sono appena stato sorpassato.
3: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per 18 mesi. Vieni su sky.it

0: Duomo, danni a case, chiese e 10.000 auto. Il sindaco, siamo sgomenti. Temporali al nord, ancora caldo al sud. È un caso la rimozione di Siegfried Ranucci dalla conduzione di Report. Scontro sui nuovi conduttori. Centrodestra, decisione legittima. Centrosinistra, editto di Telemeloni. Strage alle porte di Kiev. 37 morti nell'esplosione di un deposito di munizioni colpito dai russi. Zelensky non doveva essere vicino alle case. Polonia, Putin pronto all'escalation. Bollette, le stime di Confesercenti per negozi e settore del turismo aumenti per 870 milioni tra giugno e agosto, per alberghi e ristoranti costi fino a più 50%. 35 anni fa la mafia uccideva Libero Grassi, l'imprenditore che disse no al pizzo, il ricordo di Palermo, il figlio Davide, non ci siamo arresi e non ci arrenderemo. Buongiorno a voi tutti, bentornati al TG3. Dunque, in apertura, Cremona e la violenta grandinata che in 10 minuti di nubifragio ha devastato la città. Crollata anche una guglia del Duomo e sono notevoli i danni provocati da quella che gli esperti definiscono una supercella. Andiamo in diretta da Alvise Losi. Alvise.
1: Sì, siamo qui nella piazza centrale proprio di Cremona, siamo a metà tra il comune, proprio il palazzo civico che ha subito gravi danni e il Duomo. Appunto, sul Duomo è caduto un pezzo di una guglia laterale, di una facciata laterale, e poi anche è stato danneggiato dalla grandine il grande rosone centrale, mentre nel palazzo civico è crollato un pezzo della torre civica, uno dei tanti simboli delle torri qui a Cremona, ma gravi danni un po' in tutta la città, con tetti scoperchiati, parte della fiera anche ha subito gravi danni, danni ovviamente anche nelle campagne per gli agricoltori e gli allevatori, insomma una città che ieri pomeriggio ha avuto veramente pochissimi minuti, 10 minuti di gravissimi danni con una tromba d'aria fortissima che ha causato tutto questo. Vediamo esattamente cosa i danni sul patrimonio artistico con Paolo Pasi e poi come accadono questi eventi estremi con Gabriele Carletti. Poi linea a voi.
2: La piazza del Comune è un concentrato di bellezze artistiche che recano il segno dell'evento estremo. Tromba d'aria con grandine di dimensioni impressionanti, tali da offendere e danneggiare luoghi simbolo della città, la Torre Civica, il Duomo e poi altre chiese, in tutto una decina. Dal cuore di Cremona al resto della città la cornice non cambia. Il sole pieno di oggi restituisce l'impietoso quadro dei danni.
3: Un disastro. Sto facendo lo slalom, non si può camminare.
4: Non ho mai visto una roba del genere in tanti anni. 73 anni, mai visto una roba così.
5: Eravamo in casa, abbiamo visto la grandine, palline da tennis. Una roba incredibile.
6: Non si passa da nessuna parte, quindi torno indietro.
2: Alberi divelti, tetti scoperchiati in decine di case, almeno 8 famiglie costrette a lasciare le proprie abitazioni. Migliaia di auto danneggiate, le persone portate ieri al pronto soccorso sono state una quarantina, nessuna in gravi condizioni. Cifre e testimonianze che danno le proporzioni di quanto accaduto nell'arco di una manciata di minuti. Siamo sgomenti, dichiara il sindaco Andrea Virgilio, consapevole che il dopo si preannuncia difficile nonostante il sole. Lunedì gli uffici comunali resteranno chiusi, previsti i controlli nelle scuole e nei parchi.
7: Un temporale violentissimo associato ad un vortice d'aria analogo a quello di un ciclone. Tecnicamente una supercella, di fatto una bomba d'acqua e grandine innescata dal caldo estremo di questi mesi.
8: Questi sistemi estremamente pericolosi ed intensi sono legati alla presenza di alcuni ingredienti. Innanzitutto la presenza di una grande energia, garantita in questo caso dalla presenza di molti giorni con temperature ben al di sopra delle medie stagionali e da tassi di umidità estremamente elevati.
7: Al suolo aria calda e satura di umidità incuota il passaggio di un fronte freddo e venti favorevoli. L'incrocio stavolta nel cielo di Cremona, un evento tutto meno che eccezionale.
8: Sono sistemi che nel contesto dei cambiamenti climatici diventano chiaramente sempre più probabili.
7: Una tempesta con code in tutto il nord-est. A Venezia la notte è stata illuminata dai fulmini, bersagliata dalle grandine. Qui siamo a Brescia. Così al nord. In Puglia e Sicilia invece il termometro non scende sotto i 40 gradi. Andrà un po' meglio domani, ma sempre ben oltre le medie del periodo.
0: E adesso il caso Ranucci, il giornalista, lo sapete, allontanato da Report. Il nodo sull'informazione sfocia nello scontro politico. E allora vediamo le ultime novità con Giusy Sansone.
9: Non si arrende Sigfrido Ranucci dopo la rimozione da Report. Condurrò la mia battaglia per il giornalismo d'inchiesta, dice. L'azienda difende la scelta dei nuovi conduttori, Presutti e Pier Vincenzi, che rafforza, scrive Viale Mazzini, la tradizione investigativa del programma nel rispetto del pluralismo. Nomi irricevibili invece per gli inviati storici che minacciano dimissioni. Lo scontro politico prosegue. Agli attacchi del centrodestra si aggiunge quello del presidente provinciale di Fratelli d'Italia, che ad Agrigento vorrebbe negare stasera a Ranucci il teatro dove il conduttore è atteso per il suo spettacolo. Forza Italia difende la decisione della RAI.
10: È crollato un mito della sinistra. Ora la RAI ha deciso di sostituirlo, libera la RAI di farlo e non si tratta di una vittima, si tratta soltanto di un giornalista che è stato spostato da una parte all'altra.
9: Le opposizioni insorgono, la leader Dem Schleiner non fa sconti e attacca. Questo è l'ultimo governo che mette le mani sulla RAI.
11: Tele Meloni non ha nemmeno aspettato che i magistrati facessero chiarezza e luce su quanto accaduto, e questa credo che sia la migliore dimostrazione che l'obiettivo era uno solo da ben prima di questa vicenda giudiziaria, cioè far saltare Report.
9: Conte parla di editto Meloni. Siamo tornati ai tempi bui di Berlusconi. La destra ha spento una voce scomoda per fare campagna elettorale a mani libere. Sono riusciti nel loro intento, chiosano da AWS. Tele Meloni offre a Palazzo Chigi lo scalpo di Ranucci e di Report.
0: E a questo si aggiungono altri nodi da sciogliere per il governo, tra cui la nomina consulente dell'ex ministro ucraino Fyodorov. Allora andiamo in diretta a Palazzo Chigi, dove c'è Giorgia Rombolà. Giorgia.
12: E sì, Chiara, sarà un autunno caldo anche per i prezzi record di gas e benzina. Il prossimo sconto scadrà tra una settimana e allora si ragiona su come eventualmente prolungarlo, e su questo la maggioranza litiga, perché se la Lega vorrebbe tassare gli extra profitti di banche e imprese energetiche e petrolifere, c'è il no di Forza Italia, che apre timidamente a un contributo che però sia concordato proprio sulla scia di quanto fatto con le banche l'anno scorso. E poi, lo dicevi, fa discutere anche la scelta del ministro Crosetto di chiamare come consulente al ministero l'ex titolare della difesa ucraina Fyodorov, che era stato defenestrato da Zelensky, che però è un grande esperto di nuove tecnologie e droni applicati alla difesa, un uomo assai vicino alla Silicon Valley, a uomini come Musk e Thiel. Però fa già discutere, dicevamo, perché crea malumori all'interno della maggioranza, pare, nella Lega. E poi le critiche dei Vannacciani, che dicono è un ulteriore avvicinarsi allo schieramento contro la Russia. E d'altronde, Chiara, il governo ha sempre rivendicato il sostegno a Kiev. A te.
0: E parliamo adesso della guerra in Ucraina, negoziati in stallo e ancora attacchi incrociati Kiev-Mosca. Raid russo in un deposito vicino a Kiev, e oltre 37 sono i morti accertati. Sentiamo Gerardo Vitali Rosati.
13: La colonna di fumo, altissima, è la prova della violenza dell'incendio scaturito dagli attacchi notturni dei russi nella regione di Kiev. Il bilancio di almeno 37 morti è destinato a salire, fanno sapere le autorità. Sono decine i feriti, tra cui anche bambini, centinaia le persone evacuate. A spiegare la dinamica dell'accaduto è lo stesso presidente Zelensky. È stato colpito un magazzino, c'è stata un'esplosione, ci sono regolamenti che vietano di stoccare munizioni vicino alle case, apriremo un'indagine. Una conferma, almeno parziale, delle dichiarazioni di Mosca. Abbiamo colpito uno stock di componenti di missili Flamingo e un deposito di munizioni, dice il Ministero della Difesa russo. Il bilancio tra i civili è uno dei più pesanti degli ultimi anni e avviene proprio nel distretto di Bucha, il luogo del massacro che all'inizio della guerra, nel 2022, provocò la morte di almeno 458 persone. E adesso la Russia si starebbe preparando a una nuova escalation contro obiettivi della NATO. A lanciare l'allarme il premier polacco Donald Tusk, che cita informazioni ricevute dal segretario generale dell'alleanza Mark Rutte. Ma non si fermano gli attacchi degli ucraini in territorio russo. Colpita la regione di Bielgorod, ci sarebbero 3 morti, e poi ancora una volta un centro logistico del gigante dell'e-commerce Ozon.
0: Nepal e Tibet, il bilancio del disastro è ancora provvisorio, si parla di oltre 600 vittime e migliaia di dispersi, tra cui 3 cittadini italiani. Gianmarco Sicuro.
14: Una soccorritrice porta in salvo una neonata sopravvissuta all'alluvione che ha sconvolto il paese. un via vai incessante di elicotteri che scaricano feriti e sfollati. La situazione lungo tutto il corso del fiume fino al versante tibetano resta di grande emergenza. Siamo scappati pensando che l'acqua stesse per sfondare, ma alla fine la nostra casa si è salvata, dichiara questo sopravvissuto. La sua famiglia è ancora viva e la moglie e i figli osservano il disastro da una delle poche abitazioni risparmiate. Oltre 5 miliardi di dollari di danni soltanto per il versante nepalese, dichiara il ministro delle finanze di Kathmandu, mentre il governo adesso invoca soccorsi dall'estero, soprattutto per la delicata operazione di salvataggio di decine di persone rimaste intrappolate in un tunnel. Sono ancora centinaia le persone che risultano disperse. I familiari li cercano con ansia crescente, tra di loro anche 473 turisti stranieri, di cui 3 italiani. Si tratta dell'orefice di Rapallo Marco Ratto e, come mostrato dal TG3 nelle liste aggiornate delle autorità nepalesi, di Patrizia Marziale e Luca Baracchini, 52 anni entrambi, coppia italo-svizzera residente nel Canton Ticino. La Farnesina sta tentando da giorni di mettersi in contatto con loro.
0: Alessandro Di Battista è ricoverato in gravi condizioni a Cuba, dove stava realizzando un reportage. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle ha accusato un forte mal di testa e poi ha perso conoscenza. La Farnesina è in contatto con la nostra ambasciata per fornire tutta l'assistenza necessaria. In una nota, il Movimento 5 Stelle parla di profonda preoccupazione. Per le imprese di commercio e di turismo, costi di luce e gas in aumento in estate di circa 870 milioni di euro. È la stima di Confesercenti rispetto al 2025. Sentiamo Mina Polizzi.
15: L'impatto sulle imprese turistiche del commercio è notevole. Pesa il costo dell'energia per ristoranti, alberghi e negozi. L'estate 2026 sarà ricordata per le bollette di luce e gas salatissime. Una vera stangata. Circa 700 milioni di maggiori costi per l'elettricità e altri 170 milioni per il gas. Lo prevedono le stime di Confesercenti in base all'aumento della spesa per le forniture tra giugno e agosto di quest'anno rispetto allo stesso periodo del 2025. L'impatto si traduce in bollette elettriche su di oltre 40%, con picchi che sfiorano il 50%. Ma vediamo nel dettaglio. Secondo Confesercenti, per un albergo medio, per esempio, la bolletta elettrica dei 3 mesi estivi subirà un rincaro di oltre il 48%. Per un ristorante si stima una spesa maggiore del 47%, poco meno per un bar, più 44%. Caro bollette che non risparmia neanche i piccoli negozi di alimentari e non, con aumenti che superano anche qui il 40%. Rincari che, secondo le associazioni di categoria, stanno comprimendo i margini già ridotti delle imprese e che inevitabilmente avranno un effetto sul prezzo finale per i consumatori.
0: E in Italia sono stati riscontrati e accertati diversi casi di dengue. Allora Elisa Adalto ne ha parlato con l'epidemiologo Giovanni Rezza. Sentiamo.
16: La dengue è trasmessa dall'Aedes albopictus, quindi la cosiddetta zanzara tigre. La zanzara tigre si trova sul nostro territorio. Se arriva una persona da un paese endemico infetta, può trasmettere l'infezione a sua volta alla zanzara, che la trasmetterà ad altre persone.
17: Ed è quello che con ogni probabilità è successo ai 2 casi di dengue autoctona riscontrati nel nostro paese. A lanciare l'allerta il Centro Nazionale Sangue. Si tratta di 2 persone che hanno ricevuto la diagnosi in Liguria e in Lombardia, ma tutte e 2 avevano soggiornato nella zona di Lecce.
16: In genere, se il focolaio viene identificato molto rapidamente, la dengue è contagiosa abbastanza facilmente.
17: Febbre, dolori articolari. La dengue si manifesta con i sintomi di una brutta influenza che però non si trasmette da persona a persona. Di solito si tratta di casi importati, come i 3 verificatisi in Toscana, ma da qualche anno non mancano quelli autoctoni e su questo ha un ruolo anche il clima.
16: Si allunga la stagione calda e se si allunga la stagione calda, quindi c'è più probabilità che una persona che arrivi con un'infezione da noi determini una catena di trasmissione. Quindi certamente anche questa è una conseguenza sia della globalizzazione che dei cambiamenti climatici.
0: 35 anni fa a Palermo la mafia uccideva Libero Grassi, l'imprenditore che si oppose anche pubblicamente a tentativi di estorsione di Cosa Nostra. Jacopo Cecconi.
18: Non mi piace pagare. Perché la denunzio è una denuncia alla mia dignità di imprenditore.
13: L'11 aprile 91 parlava così in TV, il 29 agosto fece di nuovo notizia.
19: Lo hanno ucciso a due passi da casa sua, in via Vittorio Alfieri.
13: Libero Grassi, 35 anni fa, gridò a tutta Italia quello che tutti facevano finta di non sapere, cioè che la mafia imponeva il pizzo agli imprenditori come lui. Pagò con la vita. La famiglia, a partire dal figlio Davide, appoggiò la sua scelta di coraggio.
20: Sicuramente è morto la persona viva.
13: E il segno viva Davide fece con le dita portando la bara.
20: Significava non ci siamo arresi, non ci arrenderemo.
13: Oggi a Palermo la commemorazione, la deposizione di una corona, la veleggiata dei bambini del quartiere della Calza. Il pizzo c'è ancora, ma il sacrificio di Grassi ha dato frutti. Ora denunciare si può senza restare soli, come ha fatto Giovan Battista Zappulla, che ha un'officina.
21: Sono arrivati dei ragazzi e hanno fatto la richiesta del pizzo, 1.500 euro al mese. Io non ci ho pensato due volte andare a fare la denuncia.
0: Il 29 agosto di 60 anni fa i Beatles salivano sul palco a San Francisco per l'ultima volta. Giovanni Battista Tomassini.
22: Nessuno a parte loro quattro lo sapeva e per questo dell'ultimo concerto dei Beatles al Candlestick Park di San Francisco il 29 agosto del 1966 esistono solo queste immagini amatoriali. Niente TV e anche la musica e il chiasso dei fan riusciamo a sentirli solo perché prima di salire sul palco Paul McCartney chiese all'addetto stampa dei Beatles, Tony Barrow, di registrare lo show sul suo registratore a cassette. I Fab Four erano ormai troppo popolari per esibirsi dal vivo, la Beatlemania li stava travolgendo. Che gusto c'era suonare in posti dove nessuno sentiva la musica per le urla dei fan e la scarsa potenza degli amplificatori? Nell'estate del 1966 i Beatles erano partiti per gli Stati Uniti, dove la celebre dichiarazione di John Lennon che i Beatles erano ormai più popolari di Gesù Cristo aveva suscitato un'ondata di proteste e di minacce. Allo stadio dei San Francisco Giants arrivarono in un furgone blindato e suonarono a oltre 60 metri dal pubblico, circondati da più di 200 poliziotti. Troppa tensione per continuare. Era finita.

0: Ciao, bello! Ti sei perso?
1: Se non fosse stato per te, Rex, non ce l'avrei fatta.
2: Sara, dai, svegliati! Ti prego, svegliati!
3: Wow.
2: Rex!
1: Jesse!
2: Ehi, bravissimo, Rex!
1: Ciao! Oh, sono così felice di vederti. Quella volta hai fatto tutto da solo. Sei il mio eroe, Rex. E ora dobbiamo aspettare il momento giusto.
4: Ecco qua, la giusta misura. Sei a posto, amico.
1: So che è una cosa che odi, e anch'io, ma Mark e gli altri avranno capito tutto.
2: Bene.
1: Ci troveranno.
4: C'è tempo da perdere. Questo è per te.
1: Vai, dobbiamo fare come vuole, per ora.
4: Ehi, ecco a te.
1: So che sai che cos'è, quindi... vai, e fa la cosa giusta.

0: Sei fiera del nostro amico che parte per la sua bella avventura, Sara? Dai, di la verità. Ok, prendiamo gli auricolari.
1: Subito, capo.
2: Non c'è niente. Ho cercato fra i suoi nemici, ossia organizzazioni rivali, criminali comuni, persone che hanno provato a ostacolarlo. Nessuno opera in quella direzione.
3: E fra i suoi amici?
2: A chi ti riferisci?
3: Quella testimone che lo ha mandato dentro.
2: Rosmoor.
3: Era una riciclatrice di piccolo calibro. Non avrebbe potuto avere accesso agli affari interni della rete di Mankiewicz.
2: Dici che qualcuno l'ha informata?
3: Qualcuno che voleva Mankiewicz in prigione.
4: State quelle pedane!
5: Ci penso io!
6: Ehi, mi senti?
4: C'è un po' di spazio qui!
6: Rex! Mi senti? Sì, ok. Ok, continua. L'entrata vicino al camion.
5: Sto arrivando. Eccomi qua.
6: Esatto, esatto, bravo.
0: Ehi, un momento. Ci sono delle guardie lì davanti.
1: Ragazzi, più veloci.

0: faccio, guarda bene, Rex. Li vedi, non è vero? Li vedi, laser? È così che riesci a sfuggire ai laser. Praticamente è nato per queste cose. Curtis, salva il filmato. Su internet lo faremo diventare virale. Quella è la zona giusta, la presa d'aria è a metà strada.
1: Ok, Rex, non fermarti. Davanti a te.
2: Leggermente a destra.
1: Rex, accanto a te.
2: Ecco, lì, bravo. Adesso però devi entrare.

0: Ma che fa?
1: Non lo so, non vedo bene.
0: Falla entrare.
1: Lui sta andando più in fretta che può. Rex, togli la grata, devi trovare il modo di entrare. Così. Ok, è come la volta scorsa. Lentamente. È come la volta scorsa, Rex. No, non a sinistra, torna indietro. No, dall'altra parte. Ok, ora dritto.
2: Sei eccezionale, amico. Un'ultima cosa e abbiamo finito.
3: Quanti apparati di sicurezza conosce, Curtis? 7 o 8, giusto?
4: Mm-hmm.
3: Jesse, Rex ne ha mai superato qualcuno?
4: Certo, sì.
3: Beh, fa un confronto fra i sistemi che Rex ha superato e quelli su cui Curtis ha lavorato. Uno di quei clienti sarà il bersaglio di Mankiewicz.
0: Ok, bene. Ora fallo avvicinare all'ufficio. Deve girare a destra a fine corridoio. Ti ho detto di farlo avvicinare all'ufficio.
1: Ti prego non farlo.
5: Ho trovato 6 ditte per le quali Curtis ha sviluppato sistemi come quelli affrontati da Rex.
3: Ce n'è una nella zona sud-ovest?
5: Ce ne sono 2. L'orificeria Sullivan e l'Ittica Sparks.
3: Una fabbrica di pesce conservato è così protetta?
5: Ottima domanda. E Curtis, come dice il GPS, nell'ultimo mese è passato lì davanti 3 volte. Quella fabbrica appartiene a Bill Sparks, che però è un cittadino modello, a quanto leggo.
3: Sì, ma tutti hanno i propri segreti, alcuni più di altri.
5: Vuoi mandare una pattuglia?
3: No, il tempo stringe. Arriverebbe troppo tardi. Faremo da soli.
5: Andiamo.
0: Ti ho detto di farlo avvicinare all'ufficio. Io voglio vedere Sparks, sapere che è lì.
1: Ti prego non farlo. Non fare di Rex un assassino.
0: Facciamo così. Quando lui poserà il pacchetto, farò suonare l'allarme antincendio dal lato dell'impianto. Così gli operai potranno uscire. O si fa come dico io, o morirete anche voi due.
1: Rex, entra nell'ufficio.
6: Sì, lo so che stanno aspettando.
7: Te l'ho detto, la merce arriverà sulla Northeast.
0: La bomba è abbastanza vicina da riuscire a colpirlo.
6: Arriva il martedì e venerdì, nascosta tra il pescato.
7: L'avrò entro fine giornata. Adesso parliamo del pagamento.
0: Digli di posarlo e andarsene. Ora! Muoviti!
1: Rex, no!
0: Oh, ma che bravo, sì!
1: Tu non avevi bisogno di farlo, sei un pazzo, uno psicopatico! Che pensi che non ti troveremo?
0: Sì, forse qualcuno mi troverà. Ma non sarai tu, tesoro. E io ti ho mentito. Non avrei mai messo una bomba addosso a Rex. Non farei mai del male a quel magnifico animale. E ho mentito anche sull'allarme antincendio. Non rischierò che Sparks se la cavi. Lo farò personalmente.

0: alla fabbrica sembra tutto tranquillo.
1: Nah, se Mankiewicz ha pianificato l'omicidio di Sparks, non può essere lontano. Vorrà vederlo con i suoi occhi.
0: Quell'edificio bianco sembra un buon punto di osservazione. È vicino alla fabbrica, ma è pieno di telecamere. Misure eccessive per un edificio vuoto.
1: Guarda là. Là, angolo a nord-est.
0: È lui. Dove sono Sara e Rex?
1: Se è come credo e spero di no, Rex è nella fabbrica per eseguire il piano di Mankiewicz. E Sara è nell'edificio bianco. Occhio alle telecamere. Io penso a Mankiewicz. Tu va da lei.
0: Ok, vado.

0: una bomba. Vorrei tanto non doverlo fare, amico. Ciao, Rexy. Siamo ancora amici, vero, bello? Sei tu quello nuovo, eh? Non credevo ci saresti arrivato.
1: Hai anche sottostimato il mio partner.
0: Non vi dimenticherò.
1: Ti manderò una foto con lui. Da appendere in cella.
2: Entrambi gli agenti sono al sicuro e vengono messi in arresto.
3: Finalmente, una bella notizia.
2: A tutte le unità di soccorso. Allerta sospesa.
3: Ricevuto.
1: Bene, grazie. Sembri molto rilassata dopo essere stata ostaggio di un criminale omicida.
4: Beh, a dire il vero sto cercando di non pensarci troppo. Avrebbe ucciso tutte quelle persone come se niente fosse. E ero certa che ci avreste trovati. E poi c'era Rex a sostenermi.
5: Non c'è partner migliore, ragazzi.
1: Ho parlato con la prigione. Hanno rafforzato le misure per Mankiewicz e spero di non vederlo più, ma... direi di non sottovalutare mai il suo ingegno.
5: Né la sua follia.
4: Sì, sulla base dell'esperienza sono d'accordo.
5: Ah, poi abbiamo anche un bonus, Sara. Come sai, Bill Sparks parlava dei suoi affari e tramite l'audio di Rex, la guardia costiera ha intercettato la Northern Mist e la sua merce di contrabbando.
1: Ok, direi che tutto questo merita un brindisi. Oh, per lei, signore? Beh... sì, erano più fresche stamattina. In realtà preferisce quelle allo sciroppo d'acero.
5: Beh, la finisco io se Rex non la vuole. Ieri a colazione ne ho mangiate 3 senza fare una piega. Ricciambelle a colazione.

0: con Domenico Iannacone. Che ci faccio qui? Domani 21:20, Rai 3.
1: Questa estate fai come noi. Parti verso luoghi unici dove nessun turista ha mai messo piede. Scegli l'avventura estrema dove sentirti davvero a contatto con la natura. Incontra persone incredibili che non dimenticherai facilmente.
2: Ma i viaggi più belli si fanno a settembre. Presa diretta, prossimamente Rai 3.

0: è quando tu...
1: Con Marco da Milano, Il cavallo e la torre. Da lunedì 7 settembre, 20:35, Rai 3.
2: Pubblicità.
3: Entrate mortali.
4: Lo yogurt 100% greco deve essere certificato benessere animale, avere 6 miliardi di probiotici per porzione, senza conservanti e coloranti. Alto proteico, come Zeus comanda.
5: Centauria presenta la leggendaria Ferrari 250 California, in un modello in scala 1 a 8 perfetto in ogni dettaglio. Prima uscita in edicola a solo 1 euro. E in più, le auto del VRC in una collezione di modelli inediti in scala 1 a 64. Prima uscita, Lancia Delta HF integrale a soli 4,90 euro. E in più, grinta, passione, sportività. Alfa Romeo Sport Collection. Rivivi la storia del biscione in esclusive riproduzioni. Prima uscita a soli 4,99 euro.
6: Sole a 1000?
7: Sete a 0.
8: Tè San Benedetto 0. Zero zuccheri, zero calorie. Tutto gusto.
7: San Benedetto, irresistibilmente.
9: Ci sono giorni che corrono veloci. Il fascicolo sanitario elettronico rende più semplice gestire ricette, prenotazioni e referti in sicurezza. Dare il consenso alla consultazione permette a chi ti cura di trovare ciò che serve quando serve. Accedi con CIE o SPID e scopri i servizi attivi. Fascicolo sanitario elettronico. Con te, per la tua salute.
10: Lo sapevi che la crema adesiva può dare una tenuta 10 volte più stabile mentre mangi? Cookident, grazie all'applicazione precisa, crea una barriera contro le infiltrazioni di cibo. Cookident, bello mordere la vita. Prova gratis Cookident Ultimate. Acquista una confezione e noi te la rimborsiamo. Chiedi al tuo farmacista.
11: Ma il colesterolo?
12: Dai, la parmigiana è verdura.
13: Con il colesterolo non si scherza.
14: Prova Danacol.
15: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
14: Basta scuse, prova Danacol.
15: Danacol e gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
16: Questa lametta reggerà un'altra rasatura da bomber?
17: Ogni bomber lo sa. Con Gillette Labs hai ogni giorno una sensazione di lama nuova. Goditi fino a 30 rasature.
18: Shave, shave, shave.
19: Shave like a bomber.
17: Gillette Labs.

0: Caro Energia, Confesercenti, batosta per commercio e turismo, tensione su extra profitti, la Lega insiste, Forza Italia sia un contributo concordato, opposizioni su problemi concreti, governo in tilt. Strage nei pressi di Kiev, 37 morti per un raid su un deposito di munizioni, Zelensky, terribile negligenza, magazzini con esplosivi non dovrebbero sorgere vicino alle abitazioni. Palermo ricorda Libero Grassi, l'imprenditore ucciso dalla mafia 35 anni fa perché si era rifiutato di pagare il pizzo al TG3, il figlio Davide, non ci siamo arresi e non ci arrenderemo, rassegnarsi è un errore. Buonasera dal TG3. A Cremona si fa la conta dei danni della violenta grandinata che ha gravemente danneggiato case e monumenti. È crollata una guglia del Duomo, divelti, tetti di diversi palazzi, ci sono famiglie sfollate. Il presidente Mattarella ha chiamato il sindaco, la regione Lombardia ha chiesto di estendere lo stato di emergenza. Allora andiamo subito in diretta dal nostro inviato Alvise Losi. Alvise.
1: Lo vedete alle mie spalle, sono solo due delle tantissime centinaia, probabilmente migliaia di auto danneggiate, non tutte magari come queste dall'ondata di maltempo che ieri ha colpito nel pomeriggio Cremona, un'ondata brevissima, in realtà una decina di minuti, ma che ha lasciato danni enormi in tutta la città, anche diversi accessi al pronto soccorso, una quarantina, anche se solo 4 persone poi sono state ricoverate per fratture, alcune famiglie sono ancora sfollate per i tetti divelti delle loro abitazioni. Lo dicevi, il presidente Mattarella ha chiamato il sindaco della città per esprimere solidarietà e vicinanza a tutti e il sindaco ha detto ci fa sentire meno soli. Però appunto la situazione qua è ancora in costante divenire, soprattutto per la conta dei danni. I vigili del fuoco non hanno mai smesso di lavorare, tuttora lo stanno facendo in diverse aree della città. Vediamo il servizio e poi linea a voi.
2: Tardo pomeriggio di ieri, una tromba d'aria scoperchia tetti, abbatte alberi, la grandine fa il resto.
3: Ero sulla strada in bici, però mi sono fermata, un signore mi ha visto, mi ha aperto, sono entrata dentro.
4: Tutte le altre macchine, la nostra si è salvata un pochettino, gli altri sono massacrati.
2: La paura tanta, 10 minuti che feriscono al cuore Cremona, i suoi monumenti simbolo, la cima della torre civica del comune è crollata, nella corte del palazzo una guglia è finita sul tetto della cattedrale, il suo rosone sembra mitragliato. Mai un sabato mattina con così poca gente in giro nella piazza centrale della città.
5: Oggi non c'è nessuno, tutto vuoto, tutti i banchi vuoti, non ce ne sono. Tanta paura, gente, quello che è successo ieri.
2: Qualche turista non rinuncia a salire sul torrazzo, riaperto già stamattina. Il simbolo di Cremona, torre campanaria dell'orologio, è incolume. Servirà tempo per restaurare. Prima le priorità sono altre.
6: Pensare appunto come poter mettere in sicurezza per l'incolumità della gente e del monumento, banalmente per la pioggia perché il tetto è scoperchiato.
7: Facciamo i vetri rotti di là del comune, poi torniamo indietro e saliamo qua sopra.
8: Però a me interessa che da qua non deve uscire nessuno, nessuno proprio, anzi se chiude anche le porte.
9: Sì, sì, la chiudiamo.
8: È meglio.
2: Fuori nelle campagne gli agricoltori stanno già contando i danni.
10: Già che i costi quest'anno sono andati alle stelle, tra concimi, carburante e tutto il resto, energia. Io dico che una buona parte del raccolto ormai è andato. Questi sono anche i risultati del nostro sacrificio.
0: E mentre il nord fa i conti con i danni del maltempo, con il Veneto che dichiara lo stato di emergenza e le mareggiate che hanno causato una vittima e un disperso in Liguria, al centro-sud il grande caldo invece non dà tregua, una condizione prolungata nel tempo che prosciuga i bacini idrici con conseguenze sulle attività produttive e turistiche. Il nostro inviato Massimo Solani è andato sul lago Trasimeno in Umbria, vediamo.
11: Per il regista Ugo Gregoretti era già il lago malato nel 1957. 70 anni dopo il Trasimeno sta addirittura peggio, 2 metri sotto lo zero idrometrico, dicono gli ultimi rilevamenti nel bacino, progressivamente eroso dalla siccità e dal cambiamento climatico.
12: Un lago che è mediamente 5 metri, toglierne 2 significa navigazione quasi ferma, significa tante cose.
11: In queste condizioni, testimoniate anche dalle foto satellitari che evidenziano l'arretramento delle acque, navigare è praticamente impossibile. E per raggiungere l'isola Polvese, sospeso il servizio consueto, dall'inizio dell'estate c'è un catamarano, il solo in grado di muoversi fra secche e fondali bassi. Portava 12 persone in origine, ora sono ridotte ad 8 per diminuire il pescaggio.
13: Vogliono ridurre perché il fondale sta, perché l'acqua sta calando continuamente, non più come prima, ma insomma cala lo stesso.
11: Ritirandosi, l'acqua ha lasciato che ad invadere le darsene fossero il fango e la

0: vegetazione e i pescatori rimasti ora sono costretti a trovare faticose soluzioni per non arrendersi.
1: Abbiamo parcheggiato le barche su un isolotto, improvvisando dei bancali, mettendo i pali per tenerli.

0: è l'unico modo per poter continuare a fare questo lavoro.
1: Oggi, nonostante le presenze turistiche da record, anche nuotare nel Trasimeno è diventato quasi impossibile. E per organizzare una gara di triathlon occorre addirittura approntare nuovi pontili galleggianti.
2: L'acqua è bassa per nuotare, proprio si gattona, c'è melma sotto.
1: La speranza per ora si chiama dragaggio e adduzioni, di acqua pompata dalla diga di Monte d'Oglio in Toscana per cercare di frenare l'emorragia. E intanto confidare nella pioggia.
3: E dunque un'Italia divisa in due da eventi estremi di segno opposto che però hanno un'origine comune, come ci spiega la fisica dell'atmosfera Rossella Ferretti. Vediamo con Francesca Sancini.
4: È la prima cella, la seconda, la terza. Si sono formate 7 supercelle in successione, cioè è un'esplosione incredibile. Partendo

0: questa è una situazione nuova anche per noi scienziati, cioè siamo di fronte a un'atmosfera che è cambiata. Ho ricontrollato un attimo almeno i nostri modelli di previsione meteorologica e questo segnale non c'era. Significa che la predicibilità di questo evento era particolarmente bassa.
1: Caldo da un lato che fa pagare al paese lo scotto della siccità e che dall'altro scatena venti e precipitazioni violente.
0: Tenete presente che l'aumento della temperatura significa contenere nell'atmosfera più umidità. L'umidità è come se noi stessimo dando benzina al fuoco.
1: Ma cosa possiamo fare?
0: Sicuramente ridurre un po' le emissioni dei gas serra e i governi dovrebbero cercare di affrontare tutti insieme questo problema.
2: E i problemi del cambiamento climatico ci portano alla tragedia in Nepal. È salito a oltre 3.000 il bilancio dei dispersi per il crollo del ghiacciaio, le inondazioni, centinaia le vittime, diversi miliardi di dollari, l'entità dei danni. Lucia Sgueglia.
3: Nel più importante tempio induista del Nepal, lungo il fiume sacro Bagmati a Kathmandu, l'ultimo saluto per Rohan Shrestha, 25 anni, una delle vittime dell'alluvione. Lo piangono amici e familiari sotto la pioggia. A 4 giorni dalla catastrofe, il bilancio dei morti continua a crescere, almeno 675 in Nepal e 7 nel Tibet cinese e molti non sono identificabili. Le famiglie vogliono recuperare i propri cari, dice un soccorritore, ma non si trovano né i vivi né i morti, si vede solo il fango. Oltre 3.000 dispersi, di cui 3 italiani. Sono l'orefice di Rapallo, Marco Ratto e, come mostrato dal TG3 già ieri nelle liste aggiornate delle autorità nepalesi, Patrizia Marziale e Luca Baracchini, coppia italo-svizzera residente a Lugano. La Farnesina sta tentando da giorni di contattarli. La piccola Manisha si è salvata, un raggio di luce nel buio. La imboccano i soccorritori appena estratta dalle macerie, per altri l'angoscia continua. Da giorni non abbiamo notizie dei nostri cari e non sappiamo se si trovino nel fiume o nella giungla. E mentre la Cina censura le immagini della valanga, dal Nepal arriva una prima stima dei danni oltre 5 miliardi di dollari e Kathmandu adesso invoca soccorsi dall'estero soprattutto per salvare decine di operai intrappolati in un tunnel. E avverte. La zona colpita si sta trasformando in una palude, si rischiano nuove inondazioni, il mondo si unisca a noi per affrontare il cambiamento climatico.
2: Parliamo adesso di Alessandro Di Battista, che è ricoverato a Cuba in gravi condizioni dopo un malore. L'ex deputato 5 Stelle ha ripreso conoscenza ed è in trasferimento da Santa Clara all'ospedale dell'Avana. Sul posto l'ambasciatrice italiana, un aereo è pronto a riportarlo nel nostro paese, ma dipenderà dai medici. Paolo Piras.
4: Era in giro per Cuba a fare riprese per un reportage quando ha avvertito un forte mal di testa, poi ha perso conoscenza. Alessandro Di Battista è arrivato ieri sera all'ospedale di Santa Clara, che era in coma. La troupe che era con lui ha chiamato subito l'ambasciata mentre l'equipe cercava di stabilizzarlo. Dopo più di 12 ore ha ripreso conoscenza. Si è mostrato lucido e i medici ne hanno allora disposto il trasporto in ambulanza verso L'Avana, nel più attrezzato ospedale Hermanos Mejías. Con lui l'ambasciatrice italiana De Martino. Di Battista ha 48 anni, da tempo ha abbandonato il Movimento 5 Stelle cui apparteneva e ogni carica politica, ma non l'attivismo, soprattutto su temi di politica estera. Ospite ricorrente in TV, è andato in giro per il sud del mondo a raccontare via reportage le emergenze umanitarie, come quella di Cuba, strangolata dall'embargo, nella ricorrenza dei 100 anni dalla nascita del leader Fidel Castro. Il mondo della politica ha reagito con centinaia di messaggi di preoccupazione e affetto trasversale. La Farnesina è subito intervenuta per facilitare le cure e il contatto con i familiari. Il Movimento 5 Stelle manifesta grande apprensione. Fonti di Palazzo Chigi fanno sapere che è anche pronto un volo sanitario, ma al momento i medici non danno l'ok per un trasporto aereo. Ora si può solo aspettare un aggiornamento medico dall'Avana.
2: Prima che arrivasse la notizia sul ricovero di Battista, che in qualche modo abbiamo visto aver ricompattato il mondo politico, nonostante in molti casi le distanze, i partiti erano tornati a dividersi sul tema del caro carburanti. Nella maggioranza confronto ancora molto difficile sugli extra profitti. Allora andiamo a Palazzo Chigi, da Giorgia Rombola.
5: Eh sì, Jacopo, avete sentito dell'interessamento di Palazzo Chigi per le condizioni di Alessandro Di Battista. Naturalmente Palazzo Chigi e Giorgia Meloni sono anche in contatto con il sindaco di Cremona e le autorità sul luogo ed hanno piena disponibilità per le esigenze del territorio da parte del governo. Ma lo dicevi, questo è l'ultimo weekend di agosto e già si guarda alle scadenze di questo autunno, che rischia di essere davvero molto caldo, intanto perché i prezzi di benzina e gas

0: rimangono ai record, bisognerà dunque mettere mano a questo e mettere mano poi a una manovra economica che sarà l'ultima prima delle elezioni. Nonostante la flessibilità garantita da Bruxelles, ebbene, la coperta rimane corta, con non poche fibrillazioni all'interno della maggioranza. I servizi che abbiamo preparato con Mina Polizzi, poi la linea torna a te. La diatriba non trova soluzione e continuerà presumibilmente fino a quando bisognerà scrivere nero su bianco dove trovare nuove risorse contro il caro benzina, ma anche per finanziare la prossima manovra, con la Lega che rilancia flat tax e pensioni e chiede di tassare extra profitti di aziende petrolifere e banche.
1: Alle banche, che godono della stabilità del paese grazie all'attività del governo, chiediamo un contributo per sostenere le misure a favore delle famiglie.
0: Un escamotage semantico potrebbe far digerire la proposta al popolo azzurro, contrario all'idea di tassare gli extra profitti, ma favorevole a un contributo concordato.
2: Forza Italia non ha dubbi, abbiamo ottenuto più risorse facendo accordi con le grandi imprese piuttosto che imporre nuove tasse che ricadono sui cittadini e spaventano i mercati.
0: Per le opposizioni invece è giusto tassare gli extra profitti di chi si è arricchito durante la crisi.
3: Giorgia Meloni parla d'altro, perché sui problemi degli italiani il suo governo va in tilt. Noi invece abbiamo fatto una proposta concreta sugli extra profitti per aiutare davvero famiglie e imprese contro gli aumenti insostenibili dei prezzi dei carburanti.
0: La ricchezza si accumula sempre più e il ceto medio è sempre più impoverito, attaccano i 5 Stelle. Meloni difende gli interessi delle lobby di petrolio e gas, l'accusa di AVS, mentre per i renziani l'inerzia e l'incompetenza del governo colpiscono il ceto medio.
4: Io ho registrato quest'anno un aumento sensibile dei costi dell'energia elettrica. Possiamo mettere tranquillamente a paragone luglio 2025 con luglio del 2026. L'anno scorso ho pagato circa 9.000 euro per entrambi i miei punti vendita, quest'anno invece ho pagato 17.000 euro.
5: I costi alle stelle delle bollette stanno mettendo a dura prova anche le attività di questa ristoratrice palermitana. Una vera stangata per le imprese di commercio e turismo, che Confesercenti stima in circa 700 milioni di maggiori costi per l'elettricità e altri 170 milioni per il gas tra giugno e agosto di quest'anno rispetto allo stesso periodo del 2025. Alti costi che avranno un effetto sul prezzo finale pagato dai clienti, per questo a Belgatore è inevitabile, anche perché le sue bollette di luce e gas sono aumentate del 30% in un anno.
6: È logico che l'aumento ci trova nelle condizioni di che questo costo diventa ancora superiore, quindi un adeguamento di quelle che sono le tariffe è necessario.
5: Non solo ristoranti e alberghi, in grande difficoltà anche i piccoli negozi di alimentari e non, che stanno affrontando rincari elettrici che superano il 40%. Commercianti e imprenditori chiedono interventi urgenti.
4: Prevedere anche una forma di fiscalità, di vantaggio, di credito d'imposta, un po' per in qualche maniera riuscire a limitare i danni e non riversare questo costo sui consumatori e quindi aumentare l'inflazione.
7: La rimozione di Sigfrido Ranucci da Report. Le opposizioni tornano all'attacco e parlano di mossa premeditata e di editto Meloni. E intanto il partito della Premier mette nel mirino anche lo spettacolo dell'ex conduttore, Giusy Sansone.
8: Ironia della sorte, oggi gli assegnano un premio miglior conduttore poche ore dopo che la RAI ha deciso di spostarlo togliendogli Report. È Ranucci stesso a darne notizia, un paradosso lo chiama, lo racconterà stasera ad Agrigento, dove è atteso in questo teatro per il suo spettacolo. Mentre la RAI difende la scelta dei nuovi conduttori Presutti e Pier Vincenzi, motivandola come decisione che rafforza la tradizione investigativa del programma nel rispetto del pluralismo. Scelta irricevibile per gli inviati storici che minacciano dimissioni. Ma il clima politico è rovente. Ad anticipare Ranucci in Sicilia è l'attacco del presidente provinciale di Fratelli d'Italia, che ha chiesto la cancellazione dell'evento contestando le parole di Ranucci su Riina. Per motivi professionali sarei andato a cena anche con lui. I meloniani non fanno sconti a Ranucci, la sua propaganda sempre a senso unico.
9: Tutto quello che stava avvenendo lo ha inventato Report. Lo ha inventato Report, Ranucci e tutte le persone che intorno a Report e Ranucci in questi anni hanno alimentato la caccia alle streghe nei confronti della destra.
8: Le opposizioni insorgono, la leader Dem Schlein attacca, Telemeloni non ha neanche aspettato gli esiti giudiziari, era già scritto, questo è l'ultimo governo che mette le mani sulla RAI. I 5 Stelle denunciano quel che definiscono l'editto Meloni.
10: È un grave attacco alla libertà di informazione e un messaggio politico chiaro che il centrodestra, a pochi mesi dalle elezioni e in preparazione della campagna elettorale, rivolge al Paese. Non vogliamo grattacapi o altri imbarazzi.
8: Sono riusciti nel loro intento e l'affondo di AVS. Telemeloni offre a Palazzo

0: Chigi, lo scalpo di Ranucci e di Report.
1: Ora le notizie dall'Ucraina, dove un attacco russo su un deposito di armi ha causato decine di vittime civili, mentre si rinsalda l'alleanza tra Mosca e Minsk. Gerardo Vitali Rosati.
2: Decine di case distrutte, auto carbonizzate. Un bilancio tra i più sanguinosi degli ultimi anni. Almeno 37 vittime, oltre 30 feriti, centinaia di persone evacuate. Colpito nella notte dalla Russia, un deposito di munizioni a pochi chilometri da Bucha, teatro di uno dei più gravi massacri di questa guerra. L'attacco ha fatto esplodere proiettili, mine e droni, ha detto il presidente Zelensky. La negligenza di chi ha stoccato le munizioni vicino alle case è un crimine inaccettabile. Sul posto oggi il primo ministro ucraino col ministro dell'interno, che hanno annunciato un'inchiesta penale per accertare le responsabilità. Ma i russi stanotte hanno preso di mira anche altre regioni, da Mykolaiv, dove è stato distrutto questo supermercato, a Odessa. Il timore è per un'escalation. Mosca potrebbe colpire obiettivi della NATO, dice il premier polacco Tusk, citando il segretario generale dell'alleanza, Rutte. Nelle stesse ore, il Cremlino sottolineava che non c'è alcun motivo di sperare in un miglioramento dei rapporti con l'Europa, mentre resta solida l'alleanza tra il presidente russo Putin e il suo omologo bielorusso Lukashenko. Siamo pronti ad affrontare ogni tipo di sfida insieme a Mosca, dice, supereremo insieme qualsiasi difficoltà. Difficoltà accentuate dai continui attacchi ucraini che anche stanotte hanno colpito la regione di Belgorod, almeno 3 i morti, e hanno centrato un magazzino di uno dei giganti del commercio online.
1: Ci spostiamo adesso negli Stati Uniti, dove il presidente Donald Trump annuncia un accordo sul petrolio con il Venezuela per 65 miliardi di barili. Andiamo dall'inviato, Nico Piro.
3: Sì, Trump continua a sfidare il Canada tra meme a base di anatre e mappe del ribattezzato Lago d'America, come continua a calare il consenso del presidente, che con l'elettorato generale è ai minimi storici circa il 33%, ma secondo la rivista Newsweek ci stanno emergendo anche delle crepe pericolose nella base dei fedelissimi del presidente. Cala di 14 punti la quota dei repubblicani, che afferma di sostenere con convinzione, approvare con convinzione l'operato di Trump. In testa alle preoccupazioni degli americani c'è il costo della vita, promessa mancata di Trump, che appunto avrebbe dovuto frenarlo. La guerra all'Iran, che è in stallo, e lo stretto di Hormuz chiuso portano il prezzo della benzina alle stelle, e probabilmente anche per placare queste preoccupazioni arriva l'annuncio di Trump. Il Venezuela, stato che più volte gli USA hanno detto gestiamo noi, l'ha detto Trump, ha ceduto la maggioranza di una società che gestirà il 65 miliardi di barili di petrolio di riserva, di riserve petrolifere di questo paese. Ricordiamo, l'invasione del Venezuela durata alcune ore era stata giustificata con la lotta al narcotraffico. Poi Trump più volte ha detto che l'obiettivo degli Stati Uniti era proprio il petrolio. A voi studio.
1: 35 anni fa a Palermo la mafia uccideva Libero Grassi, l'imprenditore divenuto simbolo della lotta al racket. Oggi le celebrazioni per ricordare il suo sacrificio, una battaglia fin da subito sostenuta dalla sua famiglia. Allora il servizio di Jacopo Cecconi e poi l'intervista al figlio Davide Grassi.
4: Non mi piace pagare, perché lo denunzio è una denuncia alla mia dignità di imprenditore.
5: Aveva deciso di denunciare il pizzo in TV. Dopo pochi mesi, la mafia gliela fece pagare.
6: Lo hanno ucciso a due passi da casa sua, in via Vittorio Alfieri.
5: Dopo 35 anni, l'eredità di Libero Grassi è ancora presente, ma anche la mafia. Nell'anniversario, la deposizione di una corona, la veleggiata dei bambini del quartiere della Calza, coinvolti nel progetto di inclusione sociale dell'associazione Addio Pizzo. Non a caso, nel mare di Sferracavallo.
7: Quest'anno abbiamo voluto partire simbolicamente da Sferracavallo proprio per mostrare ancora una volta la nostra vicinanza agli imprenditori che stanno denunciando e che coraggiosamente stanno facendo sentire la propria voce rispetto agli episodi intimidatori che hanno interessato appunto questa parte di Costa Palermitana.
5: Come ha fatto Giovan Battista Zappulla, che ha un'officina.
8: Sono arrivati dei ragazzi e hanno fatto la richiesta del pizzo. 1.500 euro al mese. Io non ci ho pensato due volte ad andare a fare la denuncia.
5: Ora almeno denunciare senza sentirsi soli si può. Il frutto di quanto seminato da Libero Grassi, il suo sacrificio, fu subito appoggiato senza esitazioni dalla famiglia, a partire dal figlio Davide.
9: Sicuramente è morto la persona viva.
5: E il segno viva Davide fece con le dita, portando la bara.
10: Il mio segno di vittoria con la bara di mio padre significava... Non ci siamo arresi. Non ci arrivo.

0: prenderemo.
1: Io penso che i fenomeni violenti di questi mesi siano anche perché noi cittadini palermitani non siamo sufficientemente determinati. Se non ci fossero commercianti, imprenditori disposti a pagare, non ci sarebbero estortori che lo richiederebbero. Invece purtroppo c'è questa disponibilità dovuta non tanto a paura quanto a rassegnazione, secondo me. È che noi siamo sempre stati così, non siamo diventati così per le richieste estortive e per la morte di mio padre. Tutti nella mia famiglia, mia madre, io, mia sorella, abbiamo cercato di studiare la società in cui vivevamo e se qualcosa secondo noi non era giusta, opporsi. Ed è una cosa che continuo a fare anche adesso.
2: Voltiamo pagina, parliamo adesso della dengue. Sono diversi i casi accertati in tutta Italia di questa malattia tropicale. Elisa Dalto ne ha parlato con l'epidemiologo Giovanni Rezza. Vediamo.
3: Ogni anno abbiamo diversi casi importati da paesi ad alta endemia, però ormai da qualche anno abbiamo o dei focolai autoctoni di dengue o di chikungunya.
4: La dengue quasi sempre arriva da lontano, tramite viaggiatori di ritorno da paesi dove il virus è endemico, è il caso dei positivi accertati in Toscana. Ma ultimamente succede anche che il contagio avvenga in Italia, come è accaduto a due persone che hanno ricevuto la diagnosi in Liguria e in Lombardia, e entrambe avevano soggiornato in provincia di Lecce. La trasmissione del virus cambia dunque e il motivo ha a che fare con le nostre abitudini, ma anche col cambiamento climatico.
3: Beh, c'è un nesso innanzitutto con la globalizzazione, perché i viaggi veloci fanno sì che le persone, insieme ai virus, evidentemente passino da una parte all'altra del mondo nel giro di poco tempo. Dopodiché è chiaro che questa tropicalizzazione fa sì che le zanzare diventino molto attive, il caldo fa diventare le zanzare molto attive, e insieme alle zanzare anche i virus.
4: I sintomi sono quelli di una brutta influenza, febbre alta, dolori articolari. La dengue è trasmessa dalla zanzara tigre, ma non c'è contagio da uomo a uomo, per questo si riesce a contenerla piuttosto facilmente.
3: In genere, se il focolaio viene identificato molto rapidamente, la dengue è contenuta abbastanza facilmente.
2: Al via quest'anno la riforma degli istituti tecnici, ma il TAR a ottobre potrebbe bloccarla. A mobilitarsi è una rete di docenti, temono una scuola piegata alle esigenze delle imprese più che a quelle degli studenti. Ce ne parla Gabriele Carletti.
5: Il rammarico per me e per noi docenti è quello che non riceveranno i nostri studenti la stessa formazione che abbiamo avuto noi.
6: Con lui una rete di oltre 2000 docenti degli istituti tecnici, preoccupati dalla riforma che rimescola le materie, riduce le ore di italiano, accorpa biologia, fisica e chimica per dare subito spazio alle materie specialistiche.
5: Prima si fa la fisica e poi la si applica. Metterle insieme a partire dal primo anno è un po' come costruire una casa, costruendo sia il tetto che le fondamenta nello stesso momento.
6: La riforma dei tecnici viene da lontano dal governo Draghi, ma il decreto attuativo del ministro Valditara a febbraio, quando le iscrizioni erano già chiuse. Così la CGIL con un gruppo di genitori ha fatto ricorso per stoppare il cambio in corsa. Il TAR deciderà a metà ottobre a scuola iniziata. Dal ministero replicano che l'attuazione sarà morbida, senza sconvolgimenti, e soprattutto che la riforma è un obiettivo obbligatorio del PNRR concordato dal precedente governo. Nei fatti, la possibilità per le aziende del territorio di entrare nelle scuole nelle materie con propri esperti, per la rete dei prof, una deriva pericolosa.
5: Noi abbiamo già dei grossi rapporti con le aziende, però sono rapporti alla pari.
6: Temono una scuola piegata alle esigenze delle aziende di oggi, più che a quelle degli studenti, che necessitano di basi solide per le sfide di domani.
5: Costringe i ragazzi a una specializzazione su qualcosa che è legato a una tecnologia presente in questo momento li mette a rischio che dopo 5 anni di diploma quella tecnologia non esista più.
2: Adesso ci spostiamo a Castel Gandolfo, dove Papa Leone sta partecipando ad una processione ed è una prima volta. È così in diretta la nostra inviata Vania De Luca.
7: Sì, è la prima volta che un Papa partecipa in occasione della festa della Madonna del Lago alla processione sulle acque del lago di Albano. Papa Leone si è imbarcato proprio dietro di noi esattamente un minuto.

0: fa, questa festa ha quasi 50 anni, fu Paolo VI nel 77 che volle una piccola chiesa intitolata alla Madonna del Lago, proprio qui di fronte all'Arenile. Dopo la messa il Papa ha preso parte alla processione per un tratto a terra, come già fece Paolo VI e poi dopo di lui Giovanni Paolo II, ma per la prima volta ha voluto seguire l'icona mariana, una piccola statua, fin sulle acque del lago. Viene seguita questa processione sul lago da una decina di imbarcazioni, sia civili, ci sono anche due canoe, che appartenenti alle forze dell'ordine. E l'approdo sarà tra poco proprio sotto il Palazzo Apostolico, dove domani Papa Leone reciterà l'Angelus. Donare non è da ingenui, ha detto poco fa nell'omelia della messa che ha presieduto proprio qui di fronte, e poi il pensiero è andato ai cristiani martiri in varie parti della terra e alla pace che manca. Allora sentiamo un passaggio della sua omelia, poi linea a voi.
1: L'odio e la violenza non portano nulla di buono, ma solo distruzione e morte, sempre, anche quando sono risposta a ingiustizie subite. Lo vediamo ogni giorno, abbiamo tanto bisogno di vita, di speranza, di serenità, di pace, e noi stessi, nelle nostre città, tra i popoli e le nazioni.
2: Urne aperte in Islanda fino alle 22 di questa sera. Si vota per decidere se riaprire o meno i negoziati per l'adesione con l'Unione Europea. Da Bruxelles l'inviato Rai, Filippo Golia.
3: Si profila una sfida all'ultimo voto. I sondaggi oscillano tra il sì e il no, anche se gli abitanti in Islanda sono solo 400.000, di cui votano 270.000. Rimanendo indipendenti come siamo, dice una donna, guardiamo al futuro con ottimismo. Voto sì, afferma un'altra, voglio che andiamo avanti e una vita migliore per la prossima generazione. In ballo nel referendum di oggi la riapertura dei negoziati di adesione con l'Unione Europea, chiusi unilateralmente nel 2015 dal governo di centrodestra. Quello di centrosinistra, in carica dal 2024, aveva annunciato che avrebbe riproposto il tema. Da una parte ci sono l'instabilità geopolitica, le mire del presidente Trump sull'Artico, l'Islanda appena un passo oltre la Groenlandia, l'inflazione sopra il 5% a suggerire nell'Unione Europea un porto sicuro. Dall'altra, soprattutto il timore di dover sottostare alle politiche europee sulla pesca, aprendo le proprie acque territoriali ad altri pescherecci. Del resto, il paese gode già di una posizione privilegiata, fa parte della NATO, del mercato unico europeo e dello spazio Schengen. Le acque islandesi non saranno condivise, dice la leader dell'opposizione Gudrun Hafsteinsdottir. La premier, Kristrún Frostadottir, che ha già votato, ricorda che dopo la vittoria del sì ci sarebbe una trattativa su ogni punto con l'Unione e poi un nuovo referendum.
2: Addio a Franco Fontana, uno dei grandi maestri della fotografia contemporanea. Aveva 92 anni, con le sue opere ha rivoluzionato il ruolo del colore nella fotografia, reinventando il modo di rappresentare i paesaggi e avvicinandosi nella sua visione alla pittura e all'astrazione. Pluripremiato, ha esposto in musei e gallerie di tutto il mondo. E parliamo adesso di cinema. Arriva nelle sale Dov'è la fiesta, commedia italiana sulle relazioni di coppia, con protagonista l'attore spagnolo Francesco Carril. Enza Mirafesta.
4: Oddio, c'è uno che mi fissa con la faccia da pesce lesso.
5: Io sono un difensore delle commedie, avevo molta voglia di fare una commedia perché non mi era quasi mai capitato in cinema.
6: Siamo a una festa!
7: Per la prima volta protagonista di una pellicola italiana torna sul grande schermo dal 17 settembre in Dov'è la fiesta l'attore spagnolo Francesco Carril, uno tra i più interessanti interpreti europei, famoso da noi per la serie 10 Capodanni e il suo ruolo in Tre ciotole. Lo raggiungiamo nella sua casa di Madrid.
5: Recitare è la felicità, è come anche un modo di meditare, non poter pensare ad altro. Quindi mi diverte, mi piace e soprattutto ti dà anche la possibilità di poter viaggiare.
8: Io e te, cosa siamo?
7: Il film racconta con leggerezza e ironia la difficoltà di una coppia di fidanzati a definire, dopo l'entusiasmo dei primi tempi, cosa stiano diventando. Sullo sfondo, un furto di auto. Una commedia ben scritta dal giovane regista Niccolò Gentili assieme a Lisa Nur Sultan. Francesco Carril, di madre toscana, recita in italiano.
9: M di Mantova.
5: Cambiare la lingua ti pone in un altro luogo, il personaggio praticamente si crea quasi con la musicalità nuova di questa lingua. E poi mia madre è stata molto contenta perché mi ha detto: vedi, tutto il lavoro che abbiamo fatto con l'italiano a qualcosa è servito.
10: Carabinieri! Ci hanno appena rubato la macchina.
2: Peter.

0: Gabriele esce con un nuovo brano dell'album che sarà presentato a novembre, dedicato al tema della felicità. Giovanni Battista Tomassini. Oh, you can imagine
1: how much the world is changing. I've always thought that.
2: Ho sempre pensato che la musica fosse come una scatola di pillole che consente di cambiare il proprio umore a seconda di quale canzone si sceglie. È molto più facile scrivere brani tristi di quanto sia produrne di allegri. Allora ho pensato di mettermi alla prova e siccome questa canzone parla della ricerca della felicità, volevo che contenesse qualcosa che desse la sensazione di una festa. Con la nuova luna piena, puntuale, arriva un nuovo brano di OI, il disco che Peter Gabriel sta pubblicando una canzone al mese, accompagnandola con una chiacchierata che ne spiega il senso. In questa canzone parlo di tecnologia, dell'intelligenza artificiale, ma anche di quanto sia bello comunicare con gli animali e godersi la natura stando seduti sotto una vecchia quercia con una tazza di tè. Se puoi trovare ciò che nel presente ti rende felice e per cui sei riconoscente, penso che sia il miglior punto di partenza. Invecchiando, sto cercando di farlo di più. Un brano con un ritornello trascinante che Gabriel dice d'essersi divertito molto a suonare in compagnia dei musicisti eccellenti che hanno dato un contributo essenziale con il loro talento a tutto il disco.
0: Ci fermiamo qui, adesso linea ai TG regionali, vi diamo appuntamento a mezzanotte e 5 minuti circa con una nuova edizione del telegiornale. Grazie per l'attenzione, una buona serata.

0: allargata a un'ampia composizione angolare e grazie agli schienali regolabili puoi sdraiarti completamente. Tutto questo solo questa settimana, solo i 1899 euro. Solo da noi. Prima passa da poltrone sofà. Solo divani di qualità.
1: Ma il colesterolo?
2: Dai, la parmigiana è verdura.
3: Con il colesterolo non si scherza.
4: Prova Danacol.
5: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
4: Basta scuse, prova Danacol.
5: Danacol e gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
6: Scarpe da lavoro Xena. Xena. Safety Runs.
7: Fenomeno? No, ha solo dormito meglio. Sex symbol? No, ha solo dormito meglio. Zequil gommosa la melatonina ed estratti botanici. Non causa dipendenza né sonnolenza al risveglio. E dormi come natura comanda. E se lo stress ti tiene sveglio? Prova il nuovo Zequil antistress con ashwagandha.
8: Lupin III, la collezione ufficiale. Rivivi le avventure del più famoso ladro gentiluomo della TV e della sua banda. Prima uscita Lupin, solo 3,99€.
9: Tanti vorrebbero essere come lui.
10: Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito. Odori sgradevoli e persistenti? Prova sgrassatore Chantecler, elimina odori.
11: Più bassi. Bassi, bassi, fissi lì.
12: Così va bene?
11: Ancora più bassi.
12: Bassi, bassi, fissi, fissi. Ma fai da Conad! Via,
13: via! Solo i bassi e fissi Conad mettono in mostra un rapporto perfetto tra qualità e prezzo. Bassi e fissi, capolavori di convenienza.
14: Non importa se non hai sciacquato i piatti.
15: E nemmeno se usi il ciclo breve. Quello che conta è usare Fairy 30 Minuti Miracle. Grazie al potere combinato dei 5 gel, Fairy 30 Minuti Miracle è il nostro numero uno contro lo sporco ostinato. Fairy, miracolosamente Miracle!
16: Perché dovrei aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
17: Perché puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane per 500 azioni TIM. Ah, più 835 euro.
18: Ah! Perché puoi aggiungere valore alle tue azioni con il dividendo. Ma dai!
19: Perché puoi entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani. Pensaci!
20: Oh, ti muovi?
21: Se sei un azionista TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas di Poste Italiane.

0: Ecco perché.
1: Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. L'offerta termina l'11 settembre 2026.
2: Quando è la passione a muoverti, non lasciare che il dolore ti fermi. Voltarene Mulgel ti può aiutare con i suoi quattro effetti. Allevia rapidamente il dolore, combatte l'infiammazione, abbrevia il tempo di recupero, migliora la mobilità. Voltarene Mulgel, quattro effetti in un prodotto.
3: Riparti subito con le migliori offerte e con la tecnologia per la scuola, il lavoro e ogni tua passione. Euronics, un mondo più avanti.

0: Finge di ritrovare un neonato in strada nel Casertano, in realtà era il figlio. Ora il bambino è ricoverato al Cardarelli, indagano i carabinieri. Arriva la parziale confessione della figlia dell'anziana morta nell'incendio in casa a Gragnano. Le voci mi hanno chiesto di fare un atto estremo. Giornata da bollino rosso sulle strade campane per il controesodo. Intanto, nonostante il bradisismo, non calano le presenze sulle spiagge dei Campi Flegrei. Adeguarsi al clima tropicale e cambiare le coltivazioni in Campania. Confagricoltura lancia una proposta per preservare il reparto nei prossimi anni. Il calcio, domani al Maradona arriva il Como Bestia Nera del Napoli. Intanto Allegri spegne il calciomercato. La rosa è già di alto livello, difficile migliorarla. Buonasera dalla redazione della TGR Campania. È ricoverato al Cardarelli di Napoli il neonato consegnato la notte scorsa ai sanitari del 118 da un uomo che aveva negato di essere il padre, affermando di aver trovato il piccolo in strada a Pignataro, nel Casertano. Per i particolari andiamo proprio davanti al Cardarelli da Alessio Aversa.
1: Tutto comincia poco dopo le 3.40 della scorsa notte. Siamo a Pignataro Maggiore, nel Casertano. Un giovane chiama il 118 e dice di aver trovato un neonato abbandonato, nato presumibilmente da meno di 12 ore. Il piccolo viene trasferito immediatamente all'ospedale Santo Bono, poi, viste le condizioni buone, viene trasferito al Cardarelli. Noi ci troviamo proprio qui davanti ed è stato trasferito intorno alle 6:30 del mattino. Però il racconto del ragazzo non convince i carabinieri, che scoprono che ha fornito false generalità. A quel punto il giovane ammette e dice la verità. Quel bambino è suo figlio, nato in casa della fidanzata, una sedicenne, quindi minorenne. I due avrebbero reciso il cordone ombelicale e poi pulito il neonato. Non si configura l'abbandono di reato perché il neonato non è mai uscito di casa, però il giovane è accusato di false generalità e simulazione di reato. Indagano due procure, quella di Santa Maria Capua Vetere e il Tribunale di Napoli per i minori, considerata la minore età della madre, lo ricordiamo, una sedicenne. Io sono qui al Cardarelli con Claudio Iervolino, dirigente medico responsabile dell'unità operativa semplice di neonatologia. Grazie. Innanzitutto, buonasera. Quali sono le condizioni del neonato?
2: Allora, le condizioni cliniche generali del neonato sono buone, è giunto stamattina in lieve ipotermia, motivo per cui l'abbiamo posto in incubatrice, non ha necessità di ossigenoterapia o di supporto ventilatorio, respira bene da solo, ha una buona suzione. Abbiamo eseguito anche uno screening infettivologico generale e gli esami, i primi esami giunti sono buoni. Chiaramente abbiamo ulteriori accertamenti, ma configuriamo e siamo fiduciosi per questo neonato, che pesa all'ingresso 2,460 kg.
1: Ci conferma, è arrivato questa mattina intorno alle 6:30?
2: Sì, il neonato è giunto col medico della notte intorno alle 6:30, trasportato dal trasporto neonatale del Santo Bono, perché noi avevamo dato disponibilità a posto letto e l'abbiamo accolto ben volentieri.
1: Bene, grazie. Se non ci sono domande, linea a voi studio.
0: No, grazie ad Alessio Aversa. Andiamo avanti con la cronaca. Ha parzialmente ammesso le proprie responsabilità la donna di Gragnano, ora in stato di fermo, accusata di aver provocato l'incendio nel quale ieri la madre Gena Totaro, 75 anni, ha perso la vita. Gli aggiornamenti con Gianluca De Martino.
3: Il tubo del gas tagliato con le forbici, il fuoco appiccato forse con un accendino. Non un incidente, ma un omicidio volontario, quello ipotizzato dalla procura di Torre Annunziata nei confronti della figlia di Gena Totaro, morta semicarbonizzata ieri pomeriggio a Gragnano, nel napoletano. La donna è in carcere in stato di fermo dopo

0: un interrogatorio nella notte in cui ha fatto parziali ammissioni, ha raccontato di aver sentito delle voci che le chiedevano un atto estremo, così ha provato a incendiare l'appartamento. Le conseguenze potevano essere ben più gravi, vista la presenza di un'altra bombola di gas. Per stabilire le reali intenzioni, la procura valuterà ulteriori rilievi di carabinieri e vigili del fuoco. I sospetti sulla figlia, l'unica in casa con la vittima, erano emersi con la scoperta di un taglio netto sul tubo del gas. La difesa chiederà una perizia psichiatrica. La 53enne da tempo soffrirebbe di problemi psichici ancora da accertare, ma non avrebbe avuto l'obiettivo diretto di uccidere la madre.
1: Un pedone di 80 anni ha perso la vita stamattina a Napoli dopo essere stato investito da un'auto mentre attraversava la corsia preferenziale di via Nuova Poggioreale. Il 76enne che era al volante della vettura è stato sottoposto agli accertamenti alcolemici e tossicologici. La patente gli è stata ritirata. Il weekend del controesodo domani mattina e pomeriggio sarà ancora bollino rosso sulle strade in Campania, sotto osservazione in particolare la A2, autostrada del Mediterraneo, e la A1 Milano-Napoli con Francesca Martelli. Vediamo com'è andata oggi.
2: Controesodo da Bollino Rosso in Campania. Alla barriera di Nocera Inferiore molti hanno fatto quella che considerano una partenza intelligente nelle ore più calde.
3: Ho perso direttamente una giornata di Terme, però comunque sono partito prima.
2: Il cane resiste al viaggio?
4: Sì, è buono.
2: Siamo nella centrale operativa della Polizia Stradale di Napoli. Davanti a noi ci sono 9 schermi. Qual è la situazione più critica?
5: I punti più critici sono sicuramente 2. Abbiamo qui la barriera di Mercato San Severino in A30, dove abbiamo avuto nella mattinata, contraddistinta dal bollino rosso, un po' di code. C'è poi la barriera di Nocera in A3, dove abbiamo avuto simili eventi di traffico.
2: In questo fine settimana saranno 25 milioni gli spostamenti in auto in tutta Italia.
6: Situazione traffico, cortesemente?
7: Al momento siamo nella 3 Ponti Est, molto affollata.
2: La preoccupazione più alta resta però il costo del carburante. Qui la benzina è sopra i 2 euro al litro.
8: Io vengo ogni anno in Italia, pure in Francia, però quest'anno è un po' più caro. Io vengo dalla Calabria, per salire fino a Milano, per passare la Svizzera e la Francia, ci vuole 400 euro.
2: Era preparato a questi prezzi?
9: È verità, mamma mia, è aumentata ancora, mamma mia.
2: Volevo darle questa brutta notizia.
9: Io ho usato l'elettrico fino adesso.
1: Ieri vi abbiamo raccontato della flessione degli affari degli albergatori di Pozzuoli a causa del bradisismo. Oggi Giorgio Saracino ha parlato con gli imprenditori balneari.
10: Il caldo, la voglia di tuffarsi, il turismo nella zona dei Campi Flegrei è diminuito a causa delle forti scosse che hanno messo in ginocchio l'area, ma i pendolari, nel mese di agosto, sembra non abbiano rinunciato a venire qui, tra Bacoli e Pozzuoli, per una giornata al mare. A dirlo sono i balneari della zona.
11: Probabilmente a livello di turismo, insomma, che viene da fuori ci sarà stato il problema. A noi c'è la città che ci aiuta, il pendolare ci segue, quindi è andata bene. Speriamo che il bradisismo si ferma qui.
12: La realtà dei fatti è che nella prima settimana che c'è stato il sisma, veramente le spiagge erano vuotissime. Poi pian piano, per stare un po' più freschi, sono venuti.
13: Già dalla seconda settimana di agosto il turismo ha ripreso come prima?
12: Sì, pressoché sì.
14: E qualche cliente ha avuto paura della situazione terremoto e devo dire che hanno anche disdetto case. Diciamo il 20%, quindi diciamo l'80% si è fatta forza e ha continuato a fare bagni.
10: Questo lido accoglie ogni giorno persone con disabilità.
15: Quando c'è stata quella scossa forte, per diversi giorni abbiamo avuto pochissime persone presenti. Ancora oggi c'è qualcuno che è titubante nel poter venire nella nostra zona.
1: Nel Sannio, turismo trainato dalle aree naturalistiche, con Rino Genovese andiamo nel Parco del Grassano.
16: Noi oggi abbiamo deciso di venire dalla Puglia per vivere finalmente l'emozione di questo paradiso terrestre.
17: Un tavolo di sole donne da tutte le province campane.
18: Sì, perché le donne scelgono sempre i luoghi più belli.
17: Sorgenti la cui origine si fa risalire a circa 20 milioni di anni fa. Oggi un meraviglioso attrattore turistico. Non solo musei, centri medievali, eventi culturali, la straordinaria e variegata offerta turistica sannita ha fatto registrare un'enorme crescita di presenze nell'estate 2026. Gettonatissime le oasi naturalistiche, il parco del Grassano a San Salvatore Telesino ne è un simbolo, un polmone di biodiversità in

0: immerso nella storia sannita a pochi passi dall'antica Telesia.
1: Questo è in effetti il mare delle aree interne della Campania. Infatti tantissimi turisti hanno preferito il nostro parco con queste acque gelide al caldo torrido del mare. Abbiamo registrato inoltre presenze da tantissime regioni italiane.
0: 120.000 metri quadrati di acque limpidissime, colori, profumi, uno dei siti naturalistici più belli della Campania.
2: Un'esperienza indescrivibile pagaiare in quest'oasi paradisiaca.
3: Non solo acqua e canoe, ma una vera immersione esperienziale cavalcare nel verde di questa natura.
0: Un'oasi di pace e serenità così bella da essere paragonata alle mitiche fonti del Clitumno.
4: Vanno in Napoli ancora a bollino giallo per le ondate di calore. Intanto il cambiamento climatico pone degli interrogativi sulla sostenibilità delle attuali produzioni agricole in Campania. Alessia Meloni.
5: La terra cambia pelle per sopravvivere al caldo. Il cambiamento climatico sta ridisegnando la geografia agricola, costringendo i produttori a pensare ad una riconversione.
6: La Campania dovrebbe fare una mappatura del rischio, dovrebbe avere, con tutti i terreni che ha a disposizione, creare dei centri sui quali noi andiamo a verificare i nuovi prodotti che possono andare in sostituzione a prodotti che non si possono più fare in Campania. Noi dobbiamo guardare da qui a 10 anni, e tra 10 anni non sappiamo se le coltivazioni che facciamo oggi le potremmo fare.
5: Quindi cosa potremmo coltivare di diverso?
6: Avocado, può darsi che si coltiveranno passion fruit, cose che in questo momento in Italia e in Campania non si coltivano. È qui che la regione dovrebbe intervenire con i centri di ricerca.
5: C'è il problema poi della rete idrica.
6: I consorzi di bonifica molto spesso non riescono a darci l'acqua che serve e poi dall'altro canto non ci danno le autorizzazioni per i pozzi artesiani. Allora qui bisogna trovare una soluzione. Affinché all'agricoltore non manchi l'acqua. Se manca l'acqua non riesce a coltivare assolutamente.
4: Nell'era dell'intelligenza artificiale si cercano esperti delle nuove tecnologie, ma il mercato del lavoro non sembra pronto. Luigi Carbone.
7: Le imprese italiane non trovano le professionalità necessarie per gestire la rivoluzione generata dall'intelligenza artificiale. A fronte di un'accelerazione negli investimenti, mancano profili con competenze digitali avanzate che possano rendere concreto lo sviluppo dei processi legati all'AI, evidenzia uno studio di Confartigianato Imprese. In Campania, a fronte di 66.950 richieste di profili con competenze nel settore, hanno risposto solo in 31.130, meno della metà del fabbisogno delle imprese, il 46,5% per la precisione, una percentuale che non si discosta troppo, pur risultando più bassa, dalla media nazionale al 49,2%. Su 621.000 richieste di lavoratori, ben 316.000 sono risultate di difficile reperimento, evidenzia l'analisi di Confartigianato, 16.200 nella sola città di Napoli. Occorre rafforzare la formazione, il raccordo tra scuola, università e imprese, avverte il presidente di Confartigianato Marco Granelli. Tra le regioni italiane in questa peculiare classifica, la Lombardia è in testa con 60.960 lavoratori qualificati introvabili, seguita proprio dalla Campania, dove il tessuto produttivo e le società di servizi hanno una forte esigenza di professionalità per l'integrazione nei processi aziendali di intelligenza artificiale, cloud computing, industrial internet of things, data analytics e big data.
4: Per la rubrica Amici Animali Estate, Daniele Meloni ci porta nel rifugio Arpad di Pozzuoli.
8: Cuccioli, vieni, vieni, Teo al frigo.
9: Da oltre 30 anni il rifugio Arpad offre ospitalità a tanti cani e cerca loro famiglia. La pratica delle adozioni è una delle più sensibili. Prendersi un pet significa portarsi a casa un nuovo componente. Ci sono oneri e onori.
8: Adottare un animale è chiaramente una scelta seria e a lungo termine, quindi necessita di seguire uno specifico iter adottivo che è standard per chiunque decida di adottare un animale tramite associazione di volontariato animalista.
9: In Italia l'adozione e la tutela degli animali da compagnia sono regolate principalmente dalla legge numero 281/1991, che vieta l'abbandono e disciplina l'anagrafe degli animali. Ogni regione applica poi norme specifiche sulla gestione del randagismo e sui requisiti d'adozione.
8: Una volta che si è preso il primo contatto con l'associazione è necessario compilare un modulo conoscitivo, che è appunto un questionario che permette all'associazione di capire effettivamente se le caratteristiche della persona e il suo stile di vita sono compatibili con le

0: esigenze dell'animale. Accettato anche il modulo preaffido, il terzo step è organizzare un colloquio conoscitivo presso l'abitazione dell'adottante, sempre in presenza del volontario, chiaramente per sigillare l'adozione e per accertarsi anche che il cane vada a vivere in un contesto idoneo. Superato anche il colloquio conoscitivo, l'adozione si conclude con la firma appunto del modulo di adozione e il passaggio di proprietà, quindi l'intestazione dell'animale a carico del soggetto adottante.
1: L'iter può sembrare lungo, ma quello che conta è che l'animale sia destinato alla famiglia giusta. Negli anni sono fiorite associazioni e siti che cercano di facilitare il tutto.
0: La maggior parte degli animali presenti in canile sono rinunce di proprietà, quindi sono frutto di scelte di accogliere un animale fatte in maniera totalmente inconsapevole e superficiale.
2: Al Benevento Città Spettacolo, l'ultimo libro di Monsignor Vincenzo Paglia, Annelisa Angelone.
3: Per Monsignor Vincenzo Paglia la vecchiaia non è una stagione di declino, ma un tempo di crescita interiore e di sogni. Nel libro La vita e l'attesa, il presidente emerito della Pontificia Accademia per la Vita e consigliere spirituale della comunità di Sant'Egidio ribalta la visione utilitaristica e giovanilistica della cultura contemporanea.
4: Certamente saremo più fragili, ma non dobbiamo abbandonare la tensione a creare un mondo nuovo anche da anziani.
5: Il suo merito è quello di dire che bisogna prepararsi alla vecchiaia, che ci si prepara fin dalla giovinezza.
3: A Benevento, in occasione del festival Città Spettacolo, il dialogo tra Monsignor Paglia, Claudio Bozza del Corriere della Sera, l'arcivescovo Autuoro e il sindaco Mastella rompe vari tabù sulla morte e sull'oltre e si chiude con un appello ai giovani per salvare la dimensione umana della nostra società.
6: E dico ai giovani: guardate i vostri nonni con tenerezza, con coloro i quali possono insegnarvi tante cose che riguarderanno la vita prossima vostra e di quella che vedete in questo momento.
2: Il Cilento Fest con Claudio Ciccarone.
7: È stato il film La bulla delle acque matte di Anna Di Francisca ad aggiudicarsi il Gran Premio Cinema ai Burghi 2026 del Cilento Fest, il festival internazionale per la promozione del cinema legato al racconto dei paesi e delle aree interne. Giunta quest'anno alla quinta edizione, la manifestazione organizzata dalle società Jupiter e i Disinvolti, presentata a Laura Cocozza e Spirito Pistone nel Borgo di Perito, è stata animata da proiezioni, spettacoli, mostre, presentazioni di libri, cinetalk e DJ set. Come da tradizione, la cerimonia di premiazione è terminata con l'incendio del campanile della chiesa di San Nicola, seguito da uno spettacolo pirotecnico ispirato dal film Fitzcarraldo di Werner Herzog.
2: Continua ad Albanella, in provincia di Salerno, botteghe d'autore. Questa sera il concerto di Dacio Nazari, mentre domani sera sarà consegnato il premio alla carriera a Niccolò Fabbi, che si esibirà in un set acustico. Siamo al calcio, domani esordio casalingo per il Napoli contro il Como, Vittorio Marotta.
8: Andare a mettere giocatori che non aumentano, non migliorano il livello tecnico di questa squadra, che è già alto, Non ha senso.
9: Non si espone sul mercato Massimiliano Allegri, ribadisce quanto detto dall'inizio della stagione. La rosa lo soddisfa soprattutto con Neres e Bökema sulla via del recupero. Domani l'esordio in casa, al Maradona arriva il Como, non più sorpresa ma ormai solida realtà del campionato italiano.
8: Bisogna togliere i loro punti di forza, che sono quelli di un ottimo palleggio, soprattutto quando si scatenano in velocità diventano molto bravi.
9: Ilariani, bestia nera del Napoli di Conte. Un anno fa tre pareggi, quello in Coppa Italia portò all'eliminazione dalla competizione. Quest'anno aprono un trittico terribile. Dopo gli uomini di Fabregas, per gli azzurri c'è la trasferta di San Siro con l'Inter e poi l'Arsenal in casa.
8: Se vinciamo, il calendario è in discesa. Se non vinciamo, il calendario è in salita. Cioè, dipende tutto dai risultati.
9: Il calendario Champions ha riservato al Napoli un esordio contro i campioni d'Inghilterra. Dopo un mese di stop, la trasferta a Villarreal. Il Bodo in casa, la doppia trasferta con Porto e City e poi un finale in discesa. Brugge, Sabà e Viking.
2: La Serie B all'intervallo, l'anticipo tra Sampdoria e Juve Stabia è sull'1-0 per i padroni di casa con gol di Tutino. Stasera alle 21 si gioca Avellino-Vicenza, domani invece sempre alle 21 Benevento-Sud Tirol. Medaglia d'argento per il judoka Cristian Parlati ai giochi del Mediterraneo. Nella finale per la categoria 90 kg l'atleta napoletano è stato sconfitto dal francese Mitrovic. Era la nostra ultima notizia, il telegiornale torna domani alle 14. Grazie per averci seguito, buona serata.
10: Il meteo regionale è presentato da Divella, passione mediterranea. Sulla Campania tempo stabile, in dettaglio le zone climatiche. Su pianura campana e vesuviano il tempo sarà caratterizzato dalla presenza di un cielo pressoché limpido, notte stellata. Sull'Appennino campano il periodo sarà contraddistinto da ampi rasserenamenti su tutto il settore fino alle ore notturne. Sul Salernitano presenza di un cielo sereno con temporanee formazioni nuvolose nel corso della notte. Anche se in lieve flessione, le temperature risulteranno comunque superiori alla media del periodo. I venti provenienti dai quadranti meridionali saranno di debole intensità, mare poco mosso, localmente mosso.
11: Back to Euronics! Riparti subito con le migliori offerte e con la tecnologia per la scuola, il lavoro e ogni tua passione! Euronics, un mondo più avanti!

0: Nella bistecca di merluzzo grigliata Frosta, senti quello che conta. Qualità, tanta cura e sapore autentico. Tutto qui. Frosta, 100% la scelta naturale.
1: Quando è la passione a muoverti, non lasciare che il dolore ti fermi. Voltaren Emulgel ti può aiutare con i suoi quattro effetti. Allevia rapidamente il dolore, combatte l'infiammazione, abbrevia il tempo di recupero, migliora la mobilità. Voltaren Emulgel, quattro effetti in un prodotto.
2: Entrate mortali.
3: Lo yogurt 100% greco deve essere certificato benessere animale, avere 6 miliardi di probiotici per porzione, senza conservanti e coloranti, alto proteico, come Zeus comanda.
4: La pubblica amministrazione è al centro di una grande trasformazione. Dall'avvio del PNRR, oltre 460 procedure sono diventate più semplici e veloci per cittadini, imprese e amministrazioni. Il sito Italia Semplice racconta e rende visibile questo cambiamento, settore per settore. Meno passaggi, meno attese, più certezza. Italia Semplice. Il cambiamento c'è. Scopri di più su italiasemplice.gov.it.
5: Schweppes Limone presenta
6: L'oro di Marte.
5: Limone zero, l'oro della Terra. Take your time. Schweppes Limone zero, il piacere del limone, zero zuccheri. Provala.
7: Perché dovrei aderire all'OPAS di Poste Italiane su TIM?
8: Perché puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane per 500 azioni TIM. Ah, più 835 euro.
9: Ah! Perché puoi aggiungere valore alle tue azioni con il dividendo. Ma dai!
10: Perché puoi entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani. Pensaci!
11: Oh, ti muovi?
12: Se sei un azionista TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'OPAS di Poste Italiane.
13: Perché? Ecco perché.
14: Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. L'offerta termina l'11 settembre 2026.
2: Entrate mortali.
3: Lo yogurt 100% greco deve essere certificato benessere animale, avere 6 miliardi di probiotici per porzione, senza conservanti e coloranti, alto proteico, come Zeus comanda.
15: Meglio World Cell Back to School. Spendi 499 euro e hai una gift card di 75 con 800 di 150 e con 1200 di 250. E scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Meglio World.
16: Guardate il nostro futuro.
17: Una risaia.
16: Assaggiate.
18: Crispis di riso per un effetto extra crunchy. Che idea le riso frolle. Riso frolle Balocco. Fate i buoni.
19: Borgata ha un'ampia composizione angolare e grazie agli schienali regolabili puoi sdraiarti completamente. Tutto questo solo questa settimana, solo i 1899 euro. Solo da noi. Prima passa da poltrone sofà. Solo divani di qualità.

0: Signor Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella, signor Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, President of ICMG Meretz Boussaïen, dear athletes, dear members of the Mediterranean.
1: I don't know.
2: Se sei a terra, non strisciare mai. Se ti diranno sei finito, non ci devi credere. Finché non suona la campana, tu vai.
3: Siete pronti?
4: Guarda, siamo prontissimi. Intanto ciao Manuela, perché io ho due campioni con me, due grandi sportivi. Il campione del salto in alto delle note di Celino San Marco Albano e una maratoneta delle telecronache, Arianna Secondini. Diciamo, sono due dei testimonial di questo evento eccezionale che Albano è arrivato a Taranto.
5: Dobbiamo saper difendere la nostra dignità da un certo tipo di turismo che ci tratta come fossimo souvenir da portarci a casa. Noi dobbiamo saperla difendere, la nostra dignità. E io, scusami Ema, se mi permetto, scusate veramente, io su questo palco non sto più in silenzio, perché c'è una donna, una turista americana, che anni fa è venuta qui e ha rubato un pezzo di noi, Beyoncé. Io non sto più in silenzio, Beyoncé! Tu hai trafugato un brano della nostra tradizione, tu, e io oggi, scusatemi, se potete, se posso, io oggi voglio riportare su questo palco Old Single Ladies, col suo vero nome, col suo vero testo, maestro, orchestra, prego. Questo è un pezzo di Old Single Ladies.

0: Io sono disponibile a condividere le mie responsabilità con tutti, a rafforzare la squadra, a coinvolgere governatori, ministri, sindaci.
1: Io faccio una domanda, ma qualcuno ha più rivisto il Lish Line? No, perché chiusa la Camera dei Deputati il 6 agosto è sparita. Non ha, nessuno l'ha più rivista in pubblico. L'estate, un tempo io mi ricordo l'estate militante dei vecchi comunisti che stavano alle feste dell'Unità, lavoravano sodo, comunque a disposizione per il partito. E Lish Line è sparita.
2: Fomna, bota do la pasta. Donna, butta giù la pasta. Fomna, bota do la pasta.
3: L'aborto non è un diritto, via le unioni civili e le lezioni militari a scuola.
4: Il signor ispettore, come sapete, è venuto da Roma per parlarci del manifesto della razza, firmato dai più illuminati scienziati italiani. Egli, che noi ne siamo onorati, ci dice...

0: dimostrerà che la nostra razza è una razza superiore, la migliore di tutte. Seduti, bambini.
1: Mater semper certa est, pater nunquam. La mamma è sempre certa, il papà talvolta.

0: Ciao a tutti, ciao Peppone.
1: Ma c'è anche mamma.
2: Che belli.
1: Ma c'è anche nonno.
3: Mamma, mi sa che ancora ha fame il nostro piccolino. Gliene diamo un po'?
4: Sì, certo, Stella. Del resto sono dei bebè e quindi devono bere il lattino tante volte durante la giornata, anche di notte. Guardate come lo beve. Queste sono immagini esclusive veramente.
3: L'ha già finito tutto.
4: Mi sa che ne vuoi ancora, piccolino.
3: Glielo diamo subito.
4: Leo, vuoi darglielo tu ora? Pian pianino. Bravo Leo, ma guardate che bravo anche il mio piccolissimo animalista che a 8 anni riesce a imboccare un baby riccio.

0: capitano, non si tocca!
1: Lascia parlare!
2: Ehi, gente da mare! Guardate là, è il ponte di Messina
3: che univa la Teronia alla Teronia!

0: Miglianetti!
1: Dica!
0: Che cosa è successo?
1: Non ne ho idea!
2: Dobbiamo adesso spendere le prossime settimane non a discutere di primarie. Se mi permettete, abolirei quella parola. Io giro l'Italia dalla mattina alla sera, non ne trovo uno che mi chiede quando è che farete le primarie.

0: Io ho la coscienza a posto, non so se ce l'hanno gli altri.
1: Il suo avvocato ha parlato anche di persecuzione oggi in una nota.
0: Beh, insomma, basta leggere le rassegne stampa degli ultimi due mesi. Io penso che nessuno al mondo ha avuto dedicati 2800 articoli dove hanno detto di tutto e il contrario di tutto, dove hanno scritto tantissime falsità. È ovvio che io ho conservato tutto, quindi di questo qualcuno poi pagherà il conto.
1: Dopo Report cosa si immagina? Se ci deve essere un dopo Report a questo punto.
0: Ma io voglio dire questo, Report per me è stato il mio coronamento di un sogno. Io credo di poter dare ancora tanto alla RAI come conduttore di Report, non credo che ci sia qualcosa meglio di Report, forse uno spazio informativo a Sanremo, non lo so.